0: artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
1: Sorriso!
0: Cari amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 3:00.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. La deroga al patto di stabilità prevista per la difesa va estesa anche alle spese per la crisi energetica, altrimenti l'attivazione del programma SAFE da parte dell'Italia è a rischio. In una lettera indirizzata alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, lo sostiene Giorgia Meloni, ribadendo quanto già sostenuto in precedenti contesti. Avviata un'operazione dei carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Interessa 12 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. Il Diavolo Veste Prada 2 si conferma al primo posto del box office italiano. Tra il 14 e il 17 maggio ha incassato più di 2,7 milioni di euro, arrivando a un totale di quasi 29,2 milioni. Il film continua a trainare l'intero mercato insieme a Michael, di nuovo al secondo posto con quasi 2,4 milioni e una totale superiore a 21,4 milioni. Barbara Streisand non potrà partecipare alla cerimonia di chiusura della 79esima edizione del Festival di Cannes, in programma sabato, per ritirare la Palma d'Oro onoraria. L'impedimento è dovuto ad un trauma al ginocchio avuto dall'attrice, regista e cantante. È tutto.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Sorriso.
10: Care amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Sorry.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: piova. La notte di Radio Sorriso. Sogno dipinto di blu.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 4:00.
2: Bentrovati. La deroga al patto di stabilità prevista per la difesa va estesa anche alle spese per la crisi energetica, altrimenti l'attivazione del programma SAFE da parte dell'Italia è a rischio. In una lettera indirizzata alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, lo sostiene Giorgia Meloni, ribadendo quanto già sostenuto in precedenti contesti. Avviata un'operazione dei carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Interessa 12 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. Il Diavolo Veste Prada 2 si conferma al primo posto del box office italiano. Tra il 14 e il 17 maggio ha incassato più di 2,7 milioni di euro, arrivando a un totale di quasi 29,2 milioni. Il film continua a trainare l'intero mercato insieme a Michael, di nuovo al secondo posto con quasi 2,4 milioni e un totale superiore a 21,4 milioni. Barbara Streisand non potrà partecipare alla cerimonia di chiusura della 79esima edizione del Festival di Cannes, in programma sabato, per ritirare la Palma d'Oro onoraria. L'impedimento è dovuto ad un trauma al ginocchio avuto dall'attrice, regista e cantante. È tutto.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che
1: mai. Sono le 5 e un minuto.
2: Bentrovati, esce il 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV e verterà sull'intelligenza artificiale. Si intitola Magnifica Humanitas. A presentarla sarà lo stesso pontefice, prima volta nella storia. Dopo i fatti di Modena dell'auto sulla folla, da più parti viene chiesta la revoca della cittadinanza all'autore del gesto. Lucio Malan di Fratelli d'Italia commenta così.
3: C'è una legge oggi che già consente la revoca della cittadinanza a chi l'ha conseguita o perché è moglie o marito di un cittadino italiano, oppure per chi l'ha conseguita in quanto nato qui e poi ha risieduto qui fino a 18 anni, per cui non è una cosa che non esiste. Dopodiché i collegamenti con questa vicenda è un'altra questione.
2: Ieri lo sciopero dell'USB, Unione Sindacati di Base, si è concluso alle 21. Ci sono stati disagi contenuti nei trasporti. Secondo il Codacons, nelle principali città i servizi erano regolari o con poche riduzioni. Ci fermiamo qui, a risentirci tra un'ora.
4: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso.
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Sono le 6 e 6 minuti.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla Sanitaria Ortopedica Avianese ad Aviano, Sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, Premiata Farmacia Marco Longo a Nogara e all'Erboristeria Sanitaria del Dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55 0423 7366 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Sorriso.
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
12: Deghi a bronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
13: perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Sorriso!
8: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: sempre di più, sempre più giù. Buongiorno, eccomi qua. Grazie per il giovanotto, Roberto. Buongiorno anche a te. Buongiorno anche a te, buongiorno. La nostra regina madre, aspetta perché non vorrei mai mettermi davanti o mettere davanti qualcuno. Prima la regina madre che poi mi manda le maledizioni,
1: Capitan Gio.
0: Buongiorno.
1: Buondì. Felice martedì.
0: Ok.
1: Ciao caro.
0: Grazie, martedì oggi, sì, confermo, martedì, giorno 19 del mese di maggio, anno 2026. Siamo qua, pronti per vivere la prima delle tre ore fino alle 9 stamattina, festa, quindi grande festa. Facciamo tutte le nostre robe con calma, è vero. Abbiamo la terza ora, quindi tutto in relax, senza fare le corse. Voi registrate però i vostri messaggi, non scriveteli, registrateli al 345 48 45 663. Andiamo con la musica prima dell'oroscopo, vai. Abbiamo una mazurka, certo che abbiamo una mazurka.

0: Altre notti genio e Pierro su Radio Sorriso. Attacchiamo con l'oroscopo, va, che ho un paio di ascoltatori dopo anche da mandare in onda. Ariete, gli astri vi guardano con aspetto benevolo, regalandovi logica ferrea e serietà sul lavoro. Con queste doti sarà facile farsi notare nello studio o nella professione. Sarete favoriti se dovrete affrontare esami e colloqui di qualsiasi tipo. Segno del toro, la vostra concretezza o il senso pratico che sfoggerete con gran classe in una delicata situazione professionale vi farà guadagnare molti punti agli occhi del vostro capo. Il rapporto con la persona amata si farà più profondo e l'affetto scioglierà molti nodi. Gemelli, la luna nel vostro segno vi aiuterà a trovare serenità nella coppia e supererete ore movimentate e turbolente. Capite le esigenze del partner e per una volta mettete l'orgoglio da parte. Si prevedono buone possibilità d'ampliamento per la vostra attività. Ecco, qua ci fermiamo, aspetta che li faccio parlare subito, sennò poi mi dimentico. Lui, buon uomo, dov'è?
1: Pronto? Sono Renato da Chioggia, sì. E chiamo da Londra.
0: Sì.
1: Sono con mio cugino Carletto, sì, con la principessa Camilla.
0: Sì,
1: che stiamo prendendo il tè.
0: Sì.
1: Il tè con i pavesini, buoni, ciao. Hai capito? E diamo un saluto a tutta Radio Sorriso da Londra.
0: Va bene.
1: Good morning.
0: Sì, il tè con ciao, i ragazzi. Pavesini proprio. Con tutti i biscotti, con i pavesini. Dica.
2: Buongiorno, Gio.
0: Buongiorno.
2: È bello chiamarti così.
0: Sì, beh, mi fa piacere.
2: Senti. Oggi è l'anniversario del mio matrimonio.
0: Ma si festeggiano ancora?
2: 42 anni che ho sposato,
0: sì.
2: Roberto, detto Berto.
0: Ok.
2: Steffi e Berto,
0: ok.
2: Bene, dai. Saluto a tutti i sorrisini. Metti una canzone, quella là di Rita del Mare.
0: Quella
2: quando
0: là.
2: Vuoi, quella che vuoi.
0: Quella là,
2: ciao.
0: Quella
2: ciao,
0: là di Rita del Mare, quella
2: ciao,
0: là
2: ciao.
0: Tu digiti, no, il nostro computer qua nel nostro archivio Rita del Mare, viene fuori un mare di canzoni. Quale di Rita del Mare? Ne becco una io, dai, che ha un po' di ritmo, perché noi la mattina molto presto abbiamo bisogno di ritmo. Questa è Marrakesh.

in ambiti un po' particolari, non siate troppo sintetici se non volete apparire poco interessati a temi di una certa importanza. In amore, emozioni alle stelle, avrete energia esplosiva e tanta audacia. Vergine, sarà importante condurre a termine con metodo e con puntiglio tutto ciò che avrete in agenda, dimostrando a tutti le vostre indiscutibili capacità di pianificazione e di resistenza. Nella serata sono previste ore piacevoli in campo sentimentale. E adesso via! La nostra voglia di far festa è esagerata! Abbiamo voglia di ballare anche la samba, quindi via di samba con Gigio Valentino!

0: pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
4: Carrefour. Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Sorriso! Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
9: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
6: Sorriso.
13: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ora 6:42, via, super veloci con l'oroscopo del giorno. Bilancia, ammettete i vostri torti e date retta a chi è più saggio di voi per il bene vostro e della pace domestica. Vi lascerete assorbire dalla professione, forse anche per non affrontare un problema personale. L'importante è che siate sempre del tutto presenti e concentrati. Scorpione, combattere contro l'imprevedibile e contro i dubbi che conservate non vi sarà difficile. Le stelle di oggi promettono assestamenti duraturi in tanti campi e l'approfondimento della conoscenza di voi stessi. Molti nativi si avvieranno verso rapporti lavorativi positivi. Sagittario, qualunque pensiero vi verrà per guadagnare più denaro oppure investirlo sarà vincente. Giornata fortunella questa. Qualche imprevisto però sul lavoro potrà esservi di stimolo. L'importante sarà non lasciarsi abbattere dal pessimismo altrui. In amore potrete dare il via ai vostri progetti e adesso

Connolly. 10 minuti e saranno le 7 del mattino. Gli ultimi tre segni: Capricorno. L'amore assorbirà tutte le vostre energie e la vostra attenzione. Sentirete il bisogno, infatti, di mettere ordine nella sfera affettiva, cercando di rafforzare una storia d'amore che vi preme molto, oppure interrompendo una relazione giunta oramai al capolinea. L'acquario. Se qualcuno vi rende pesante l'aria che respirate, forse è arrivato il momento di tirare fuori le unghie, perché solo così riuscirete ad ottenere ciò che desiderate. Le donne del segno, grazie alla loro proverbiale dolcezza, attireranno l'attenzione della persona amata. Pesci. Avrete uno scontro con un caro amico a causa di una questione sentimentale. Cercate di essere più morbidi quando esporrete le vostre idee. Organizzate le ore serali con la persona a voi più cara. Ritroverete l'armonia e passerete dei momenti decisamente molto, ma molto sereni. E adesso, via di Tarantella, abbiamo Orlando Campanini con Brava Gente.

0: state ascoltando Ma che bella giornata! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
5: Sono le 7:02.
6: Radio Sorriso Traffico.
7: Buongiorno, sulla 1 code a tratti fra Melegnano Svincolo e Bivio con la 1 tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. Un chilometro di coda fra Torre Nova e Bivio, diramazione a Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Rallentamenti tra Firenze in Pruneta e in Cisareggello per materiali dispersi in carreggiata. Rallentamenti anche tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna, sempre per materiali dispersi sulla carreggiata. In A4 code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano verso Torino. Sulla A8 code a tratti fra Busto Arsizio e Bivio con la A9 in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A9 code tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera a causa dei lavori in corso. In A14 code a tratti tra il bivio del raccordo con la A1 di Casalecchio e quello con la A13 per traffico intenso. Sulla A27 vento forte fra Vittorio Veneto Sud e Fadalto Lago di Santa Croce. Buon viaggio.
8: Per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

ed è con questa canzone che noi diamo il via alla seconda ora di Ma che bella giornata. Ma che bel martedì, giorno 19 di maggio, sulla vostra Radio Sorriso. Attenzione, attenzione, stavo leggendo la storia, l'ultimo trabaccolo, che sembra in occasione di 100 anni navigherà nell'Adriatico, da Venezia a Cattolica. Sapete cos'è il trabaccolo, no? Possiamo equipararlo al camion, sai? Il camion marino, però. Va bene. La marineria tradizionale, la compagnia della marineria tradizionale lo rimetterà in mare per ripercorrere le rotte di questi camion del passato, no? Della volta. Dopo vi racconto la storia, perché è molto bella, molto bello anche a vederlo adesso, le foto rimesso a nuovo. Ne parliamo. Emozione per i veneziani, ma non soltanto per i veneziani, per coloro che vivono nel mare, affacciati, anche la nostra Marica, no? Che affacciata

0: con Egri su Radio Sorriso. Le 7:15, abbondanza 7:16. E allora adesso parliamo di questo trabaccolo che compirà 100 anni il prossimo 27 di maggio. Il nuovo trionfo si chiama L'ultimo trabaccolo, questa sorta di camion del mare prima della rivoluzione di motore, no? In grado di navigare, è rimasto nel versante italiano dell'Adriatico, no? Ormeggiato dal 20 di novembre del 2025 dopo un lungo e complesso restauro in punta della dogana. Allora, la sua storia è piuttosto straordinaria. È stato varato a Cattolica il 27 maggio del 1926, no? È sopravvissuto un po' per caso alle distruzioni della guerra, del dopoguerra. Dovete pensare che nel 1870 si contavano nei registri italiani più di 1300 trabaccoli, no? È finito nel 2007 nelle mani della compagnia della marineria tradizionale, che con una sorta di azionariato popolare l'ha acquistato e da allora lo utilizza come nave scuola aperta alla città, no? Il restauro, seguito all'Acqua Granda del 2019, voleva proprio concludersi in tempo per il centenario, e ce l'hanno fatta, no? Per celebrare i 100 anni dal varo, la compagnia della marineria tradizionale e l'associazione Amici del Nuovo Trionfo stanno praticamente organizzando una serie di eventi a bordo, giornate di apertura della barca, con visite guidate per poterne raccontare praticamente la storia agli interessati, no? Va bene, insomma, se volete sapere quando succederanno questi eventi, basta chiedere. Chiedete a me, che sono informatissimo. Vabbè, c'è anche un sito, insomma, che casomai vi ricordo più tardi, insomma, per sapere dove navigherà questo trabaccolo, dove avrete modo, insomma, di divertirvi anche. L'equipaggio sarà composto da soci della compagnia della marineria tradizionale e sarà sempre composto da 7 membri, un comandante, il nostromo, i 5 marinai. Una bella storia, dai. Allora, adesso che facciamo? Andiamo a Torino. Lì non si naviga, a Torino. Pronto?
1: Buongiorno Radio Sorriso. Ciao. Sono Paola, chiamo dalla provincia di Torino.
0: Sì.
1: Volevo ringraziarvi per la compagnia che mi fate tutte le mattine, tutta la giornata.
0: Sì.
1: E niente, volevo chiedere la canzone di Marianna Lanteri, Un mondo a colore.
0: Va benissimo.
1: Salutare tutti voi e salutare te. Buona giornata.
0: Grazie, ciao. Grazie. Si sentivano anche gli uccellini torinesi. Cantano come quelli qui da noi. Che bello.

0: ci vuole il grano, sempre il grano. Gianni Drudi, che sagoma di un personaggio. Vabbè, le 7:26, buongiorno, buongiorno, questa è la mattina della vostra Radio Il Cuore, Radio Sorriso con Giovanni Zani, sono io. Buongiorno Venerino!
1: Ciao! Ciao. Buon martedì a te e a tutti i sorrisini, ciao, buona giornata.
0: Ciao, sente sempre il passo. Ma quanti chilometri ti fai, Venerino, ogni giorno? Ma dimagrisci poi? Perché io cammino anche tanto, ma non butto giù un etto. Butto giù. Lei.
2: Buongiornissimo, capitano. Buongiornissimo, sorrisini. Dai, che è una bella giornata anche oggi.
0: Buongiorno, mamma, che veneziano. Ma che veneziano sei? Pensavo che tu mi raccontassi qualcosa del trabacolo, di questo ultimo trabacolo. Il nuovo trionfo che sarà in mare, insomma, per celebrare il centesimo. Ah, Venezia, è un veneziano da poco il nostro Cesarone. Andiamo avanti con la musica. Ballare insieme a te, questo è il prossimo pezzo.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Ah, dai ragazzi!

0: 10 premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
5: È permesso?
6: Ah, proprio lei!
5: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
6: Infatti.
7: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
5: E risparmia sulla bolletta.
6: Posso metterlo io?
5: È meglio applicato da un professionista.
6: Come lei?
5: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leon d'Oro, in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

Radio Sorriso. Buongiorno, è 7:38, sembrava troppo bello, detto, di martedì tirare le 9, ecco, rientrato tutto. Chiuderemo alle 8. Aspetta che devo salutare un sacco di gente anche. Io dico sempre non saluto più gli amici che mi mandano le cartoline, che mi mandano questi che non sono messaggi. Io voglio un messaggio esclusivo, non dico per me ma per la radio, e no, non la solita cartolina. Vi saluto più e poi vi saluto sempre, anche se non ho la certezza che ci siete. Vabbè, Gianni Cavarzere, se mi senti mandami uno scritto. Ciao Joe, ciao Sorriso, mandami un vocale. Paola di Torino c'è, Caterina da Udine, ci sei? Venerino c'è. Aspetta, Miriam, caspita Miriam, non mi sono neanche accorto del tuo messaggio stamattina, perché lei scrive molto presto, scrive o registra molto presto. La Raffa di Ponzano Veneto, la Steffi di Verona registra, se è brava lei, vabbè, tutti gli altri che ogni mattina si fanno vedere al 345 48 45 663. Va bene. E adesso Gli Angeli Come Te, la voce di Alessandra, lo

cosa così mi è finita proprio sfumata. Esagerata, va bene, dai. Siamo praticamente agli sgoccioli del nostro appuntamento in primissima mattina qui a Radio Sorriso. Ore 7:47, il tempo di soddisfare le ultime richieste. Si vanno via anche i bresciani, questa è l'ora dei bresciani, ecco, con la fiacca, loro arrivano da Brescia, porta, arrivano calmi, loro. Prima delle 7:30 si tirano mica su, a parte il Giuseppe, è vero che si alza molto presto la mattina per portare il caffettino all'Anna. Siete sempre i miei pensieri, buongiorno, anche gli amici. Aspetta, ho Claudio, lui vive in provincia di Brescia, mi scrive sempre delle cosette molto simpatiche e divertenti, anche ogni tanto mi racconta anche le barzellette. Vabbè, bresciani, sono felice che siete anche stamattina a sostenerci, a sostenere la vostra radio del cuore. E adesso Davide Salvi con la Zanza.

8 del mattino, siamo praticamente agli sgoccioli, addirittura arriva, sta per chiudersi questa prima parte di giornata con Giovanni Zanni, sta per chiudersi, ma che bella giornata, ma che bel martedì, finalmente una giornata baciata dal sole, completamente baciata dal sole, però dicono gli esperti che... Ve la do la notizia, ve la do. Sono io che dico le robe ve le dico perché me le dicono gli esperti. È già in arrivo un'altra perturbazione che porterà i prossimi giorni. Qualche altra slavazzata, Sembra che la bella stagione non voglia proprio partire. Va bene, buongiorno Manuela, Sandona di Piave. Buongiorno Elia Castelfranco Veneto. Aspetta che devo salutare le due marmocchiette. Oh signore, mi sono perso i nomi delle due marmocchiette, le nipotine di Anacleto, dai, il nostro cavaliere del lavoro. Ciao, mi raccomando, stai attente in classe, dai che sono gli ultimi giorni, gli ultimi sforzi. Hola, vi saluto adesso, vi saluto dopo, vi saluto dopo, dai, intanto sentiamo Alex con Michael, orchestra Bagutti, vivere due volte.

Va bene. Ho finito, ragazzi, è stato bellissimo. Vi lascio con Ballando, Ballando, Ballando, Eros Valbuse. L'appuntamento con me è rinnovato a domani mattina, come al solito, ore 6 qui su Radio Sorriso. E dove se no?

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
8: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
7: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.
9: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
10: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
11: Sono le 8:03.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
14: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
15: Buona giornata da Federica De Boni. Su richiesta dei paesi arabi, il presidente degli Stati Uniti Trump ha sospeso per qualche giorno l'attacco in Iran. Sarebbero in corso colloqui positivi. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro, più di 300 gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Il caso di Modena, oggi l'udienza di convalida per il 31enne Alcudri, chiesta la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti in leggero miglioramento. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No,
16: sì, ma la nostra qualità.
17: No,
16: beh, ma i nostri controlli.
17: Le
16: sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV Line.
16: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
17: MV Line!
16: Maniaci della qualità.
18: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
19: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
20: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
21: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
20: Ma non ho nemmeno l'acqua.
21: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
20: Che forte, Cystiset Forte!
21: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
22: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
23: Curiosi rallentano.
2: sono sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
23: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
24: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
25: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
26: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
27: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Sorriso.
28: È il momento di A Pieno Ritmo.

Orchestra Stereo B con le canzoni del nonno per iniziare insieme questa mattinata. Buongiorno a tutti, Sorrisini Iris con voi in questo martedì 19 maggio. Un buongiorno finalmente di sole, non sappiamo quanto durerà, probabilmente la giornata poi cambierà in qualche strana maniera come nella giornata di ieri, però almeno stamattina ci siamo svegliati con un bel sole, questo a noi mette sempre il buon umore. Direi che vi ricordo immediatamente i numeri di telefono per scriverci, mandarci i vostri WhatsApp, i vostri Telegram, anche i vostri messaggi vocali al 345 48 45 663. Se invece ci volete chiamare 0423 73 6680 oppure 0423 73 6681. Salutiamo già l'amico Daniele di Vertipaglia. Ciao Daniele, un abbraccio forte a te. Lui ci richiede la prossima canzone, Cristian Patarini con Esmeralda, e poi tornerà a trovarci anche il nostro amico Paolo di MB International. Avete conosciuto, qualcuno di voi lo ha conosciuto anche domenica al pranzo di Radio Sorriso, pranzo dove ci siamo super emozionati e super divertiti, e avete avuto la possibilità anche di conoscere Paolo Bolla, proprietario di MB International, ma soprattutto colui che porta i depuratori d'acqua direttamente a casa vostra. Tra pochissimo lo sentiremo, prima Cristian Patarini.

0: Radio Sorriso, ciao Paolo, Paolo Bulla che torna a trovarci. MB International, Puri One, fondatore di MB International, direttamente a casa vostra vi porta il depuratore d'acqua Puri One, 240 euro.
1: Oppure 12 rate da 20 euro, ma raccontiamo a cosa serve, vero? Cos'è il
0: Puri One? Serve per bere l'acqua buona, per cucinare con l'acqua buona, depurata, pulita, sana.
1: Ma abbiamo
0: corpo.
1: Un'esperta, ti chiamo la dottoressa Iris dell'acqua. Ma vedete i testimoni come sono? Cioè, avere uno dei nostri dispositivi, lei ha scelto il top di gamma, perché la Iris mi ha detto: voglio il meglio.
0: Certo, dopo che ho scoperto che acqua avevo in casa.
1: Bene, e allora mi ha detto: ti accontentiamo, provi il prodotto e poi vengo in radio. Se sei contenta, facciamo per i sorrisini un'offerta stratosferica, ok? In modo che non sia. Non si possa dire di no, perché non vuoi comprare l'acqua, bene, ti diamo il dispositivo che ti permette di risparmiare, perché anziché comprare casse di acqua, far fatica, oggi installando un nostro dispositivo Puri One a casa tua puoi decidere se avere anche i modelli con l'acqua frizzante. Pensa a te, abbiamo una vasta gamma di scelta,
0: quindi potete partire dal modello base che è Puri One a 240 euro a casa vostra, altrimenti Paolo vi farà vedere o i suoi incaricati vi faranno vedere tutta la linea di MB International.
1: Bravissima, chiamando però allo 045 76 14 998 MB International a Verona, usciamo senza impegno, veniamo, concordiamo una visita, facciamo un test dell'acqua e poi in quel momento vi dimostriamo ciò che si può migliorare.
0: Da 35 anni l'azienda orientata alla salute delle famiglie. MB International Puri One, in questo caso direttamente a casa vostra. 045 76 14 998.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

E ci siamo ascoltati Francesca Mazzucato con C'era una volta un fiume. Sorrisini, noi aspettiamo anche i vostri buongiorno nella nostra pagina Facebook di Radio Sorriso, dove tutte le mattine c'è un buongiorno diverso, dove tutti i giorni poi mettiamo i vari post della giornata. Salutiamo Oscar da Santa Lucia di Piave, che dice: ciao Radio Sorriso, sono Oscar Alpino di Santa Maria del Piave, oggi sono stanco e non ho voglia di lavorare, ma mi tocca, sto andando a Monfalcone appunto per lavoro, mi puoi mettere un medley friulano? Ciao Sorriso, un ciao agli alpini e al mio coro Ana Bedeschi di Conegliano. Un abbraccio Oscar, dai su col morale. Nel frattempo vado ad accontentare prima l'amica Anna di Brescia, che domenica ha festeggiato il compleanno con tutta la sua famiglia, e a lei dedichiamo Il sapore del tempo, Marco Zetta.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.

0: 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: su Radio Sorriso, Gigi Nardini. Saluto ancora l'amico Oscar, che così abbiamo accontentato. Saluto anche Fiorella da Motta di Livenza. Buongiorno, buon sole a tutti. Grazie Fiorella, un abbraccio forte lo mando anche a Tony, che scrive: buongiorno, possa ogni colore meraviglioso di questo nuovo giorno dipingere la tua giornata di sorrisi e gioie. E lo auguro anche a te, caro Tony. Un abbraccione forte. Saluto Marzia. Marzia che mi racconta che insomma domenica è stata a Lignano, probabilmente è andata a trovare la figlia o a portare la figlia, dice: per arrivare Iris siete stati meglio al pranzo di Radio Sorriso. Ma certo Marzia, lo sapevi pure tu, insomma c'era la manifestazione dedicata ai motociclisti, quindi dice: di solito ci metto 50 minuti, ci ho messo 2 ore per far 50 chilometri. Vabbè dai, abbiamo un po' invaso le strade di Lignano, anche se io non c'ero, che ero al pranzo di Radio Sorriso. Sentiamo il nostro amico Mario, sentiamo un po'.
1: Buongiorno, riprendiamo la vita. Ciao, ciao, buona giornata.
0: Grazie, un abbraccione forte. Andiamo con Marco il Clan, Dammi un bacio, su questa canzone. Saluto l'amico Giacomo di Treviso e saluto anche l'amica Jenny di Murano. Ciao Jenny, grazie, e così ci siamo conosciute.

Gianni Dego con Fante Cavallo e Re sulla radio più giovane che mai, e così abbiamo accontentato anche l'amica Jenny di Murano. Spero, Jenny, che ti sia piaciuta questa canzone. Un abbraccio forte lo mando anche a Lina di Conegliano, che ci augura un buon martedì. Io vi ricordo che tra pochissimo arriverà anche la nostra Tiziana in mia compagnia per l'argomento del giorno. Se avete piacere ancora di essere dei nostri, vi ricordo già il numero di telefono, lo 0423 736 680, per parlare con me, oppure se volete richiedere la vostra canzone preferita 0423 736 681. So che qualcuno ci sgrida perché diciamo sempre i numeri troppo velocemente, però ragazzi li diciamo 20.000 volte al giorno, quindi non dovete trovare scusanti. 1 e 2 soprattutto salvateli, una volta che avete salvato il numero, insomma, ce l'avete sempre. Se ci volete scrivere 345 48 45 66. Direi che si continua con la bella musica. Arriva Irma Di Benedetto con il Ciaccia Luminoso.

0: Di Benedetto con Luminoso, luminosa come la giornata di oggi e luminosa come la nostra Tiziana che è appena entrata in studio.
1: Hai visto un bel sorriso come il tuo, Iris?
0: Grazie del caffè, perché stamattina appena arrivata mi ha offerto il caffè. Ho iniziato la mattinata in una maniera.
1: Cara Iris, buongiorno a te e a tutti i nostri ascoltatori che sono qui, che aspettano il momento per scatenarsi con l'argomento del giorno, che è molto, come dire, solare,
0: luminoso.
1: Luminoso.
0: Andiamo,
1: dai.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
1: Benissimo. Allora, avete guardato fuori dalla vostra finestra? Tu, Iris, hai notato niente?
0: Sì, ho notato che per fortuna c'è il sole oggi.
1: Finalmente. Dai che oggi perdura, sarà anche. Anzi, dicono che si alzeranno molto le temperature. Abbiamo degli sbalzi enormi. Abbiamo giornate bruttissime di freddo, tanta pioggia che viene dentro i vetri a destra e a sinistra. E invece quando c'è il sole siamo tutti più felici, no? Si spalanca le finestre, si fa entrare questi raggi che scaldano e a quanto pare questa settimana dicono che si alzerà anche a 30 gradi.
0: Addirittura.
1: Se tu guardi il meteo, dicono così le previsioni.
0: Beh, devo dire che già domenica, insomma, siamo arrivati 22, 23, 24, a un certo punto faceva veramente molto molto caldo.
1: E c'era un cielo stupendo, il cielo terso, veramente bello.
0: Dopo io ho fatto la sauna.
1: è vero, ma d'altronde non si sa neanche come
0: vestirsi.
1: Sì, esatto, prevedi caldo, prevedi freddo, allora ti vesti, poi ti spogli, vabbè.
0: Sei tra quelle che ha l'auto quando esce di casa con 700.000 cose da vestire pure tu? Cioè nel senso che parti alla mattina presto, che magari è freddino perché tu penso che partirai intorno alle 6:30 da casa.
1: Anche prima perché mi sono messa in testa che voglio andare a camminare prima di essere qui in radio, quindi ho sempre lo zainetto pronto con la roba, guarda, se guardi ce l'ho qui appeso. Ma d'altronde quando c'è il sole a chi non viene la voglia di uscire, di stare fuori all'aria aperta? E poi il sole, sai, incide molto sull'umore, quindi molte persone avrebbero bisogno di stare un po' al sole. Sei d'accordo?
0: Sono d'accordissimo.
1: E allora chiediamo ai nostri ascoltatori, quando c'è il bel tempo, qual è la prima cosa che fanno per goderselo davvero? Tu che cosa fai per prima cosa?
0: Spalanco le finestre.
1: Brava.
0: Quando sono a casa
1: anch'io.
0: E mi sveglio la mattina, io la prima cosa che faccio è apro, guardo se c'è la pioggia, però chiudo, se c'è il sole apro, proprio spalanco.
1: Che bello poter dire, beh, piove, sto a casa a letto, sto sotto le coperte. Invece quando c'è il sole non riesci a stare fuori, non riesci a stare giù stesa così e vedere i raggi.
0: Se devo dormire nemmeno apro le finestre.
1: Ah, ecco.
0: Poco importa del tempo che c'è fuori.
1: Allora chiediamo ai nostri ascoltatori cosa fanno: una passeggiata, un aperitivo, sport, mare, montagna, oppure vi mettete semplicemente così di buon umore e chi incontrate magari lo abbracciate.
0: O magari lo salutate con un bel buongiorno.
1: Buongiorno.
0: 345-48-45-663, aspettiamo i vostri messaggini, quindi quando c'è bel tempo qual è la prima cosa che fate per godervi anche oggi questa giornata?
1: Anche oggi che si prospetta molto molto bella.
0: Che poi sarà come quella di ieri, anche ieri si prospettava una bella giornata.
1: Sì, poi dopo il pomeriggio giù il diluvio e io avevo le finestre aperte, non ti dico.
0: Beh,
1: ecco.
0: È stata una bella serata ieri praticamente, hai pulito per terra.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Rido per non piangere, però è andata così. D'altronde esci di casa mattina presto, apri tutte le imposte e poi ritorni, piove e cosa fai? Vabbè, il tempo non si comanda.
0: No, infatti. Però andiamo ad ascoltarci il nuovo Mambo.
1: Dai, com'eri Rinaldi?
0: Quanto amore, Mambo.
1: Grazie Iris.
0: Grazie Tiziana. E tra pochissimo insomma continueremo a parlare anche di questo bel argomento. Oggi sole e noi ci siamo fatti un po' prendere la mano, diciamo la verità.
1: Ci mette
0: prendere
1: di buon umore,
0: sì,
1: il sole,
0: sì,
1: dai,
0: sì,
1: ci mette di buon umore.
0: Mary Rinaldi per voi.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
4: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
2: Sono le 9:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
3: Buona giornata da Federica De Boni. 13 minorenni denunciati dalla Digos per apologia fascista, nazista e odio razziale, eseguite perquisizioni e sequestri nelle loro abitazioni. Tutti i ragazzi vivono nel territorio senese, ritrovate anche armi. Ordine di evacuazione per 23.000 persone in una comunità a nord di Los Angeles a causa di un incendio di sterpaglie scoppiato nella contea di Ventura dello stato della California. Le fiamme alimentate dai forti venti, in corso intensi sforzi di spegnimento. La missione SMILE, in collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e quella cinese, è stata lanciata con successo a bordo di un razzo europeo Vega C dalla Guyana francese. Dopo circa 57 minuti di volo, il satellite è stato rilasciato correttamente in orbita, studierà l'incontro tra il vento solare e lo scudo magnetico della Terra. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non
4: sì, ma la nostra qualità.
5: No, diciamo,
4: beh, ma i nostri controlli.
5: No, no, no,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Sorriso!
2: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 73 6680. Chiedilo a Radio Sorriso.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte.
10: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: E permesso?
17: Prego.
16: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... ma che fresco qui in casa.
17: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
16: Gliel'ho consigliato io.
17: No, il manutentore è anche carino, sa?
16: Pure.
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
19: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
20: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

Roberta su Radio Sorriso. Vi ricordo un appuntamento oggi dalle 13.30 alle 14, ospite nei nostri studi ci sarà Marco Eniagara, e ce l'ascoltiamo, ecco, Inferno e Paradiso. Poi ricordo che alle 14 invece lo troverete qui in radio in mia compagnia. Andiamo con la bella musica, tra pochissimo l'appuntamento anche con Raffaello della BM Steel.

Buongiorno, buona giornata amici nostri, siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto, 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Stile è il distributore. Ma chiamate per avere informazioni di lucidazione. Quanto costa? Mo' semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!

0: Ritorniamo in diretta insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Hydro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla. E soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol nei derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora, le gocce Hydro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordate, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!
1: Mettetevi comodi e chiacchierate con noi. L'argomento del giorno su Radio Sorriso.
2: L'argomento del giorno su Radio Sorriso è il sole, ma soprattutto qual è la prima cosa che fate quando esce il bel tempo. Vi stiamo chiedendo questo: qual è la prima cosa che fate quando esce il bel tempo? Allora saluto già Marco di Brescia, che mi ha chiamato e mi ha detto: Iris, io quando esce il sole, una bella passeggiata. Saluto Laura di Cervarese, un abbraccio forte a lei. Saluto anche Claudia di Vicenza, che invece mi dice: Iris, quando, come giorni di pioggia, come in questi giorni che magari piove per due o tre giorni di seguito, eccetera eccetera, dice: la prima cosa che faccio quando esce il sole è andare a fare la spesa. Infatti mi ha detto: mi sto preparando proprio per andare a farla. Buona spesa, cara Claudia, un abbraccio forte. Saluto anche Rita di Vallese, che invece voleva dedicare all'amica Edda la prossima canzone, Michael Capuano con Io Canto. E saluto anche l'amica Luigina di Virgilio. Sentiamo,
3: ciao,
2: cosa
3: ragazzi.
2: Dice: ciao,
3: sono Luigina di Mantova, io sono già fuori con la radio Alexia, l'ho accesa sotto il portico, sono già in giardino a guardare i miei fiori. Questa è la mattina, ho cominciato così stamattina, ho stirato, poi sono fuori, una bella giornata. Ciao ragazze, poi quando c'è il sole, figuratevi. Ciao, arrivederci.
2: Grazie, ciao Luigina. Lo faccio? No, dai, aspetto Giovannino. Lo faccio quando arriva Giovannino? Lo faccio? No, aspetto Giovannino. Dai, lo faccio? Non lo faccio? Lo faccio? Non lo faccio? Io immagino se Giovannino sta ascoltando la radio in questo momento ha capito cosa vorrei dire io. Michael Capuano con Io Canto nel frattempo.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Partecipa all'argomento del giorno e lascia il tuo commento alla nostra segreteria telefonica chiamandolo 0423 73 66 81. Ripeto, 0423 73 66 81. Aspettiamo il tuo parere.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
6: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
5: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.

Le mondine con Rosamunda su Radio Sorriso e salutiamo la nostra amica Solidea. Un abbraccione forte, Solidea. Salutiamo anche l'amico Marco. Saluto Paolo di Maerne. Un po' alla volta vi accontento tutti e portate pazienza perché siete già in tantissimi stamattina. Saluto anche l'amica Luigina di Morgano. Siamo in provincia di Treviso. Saluto Alice di Marostica che invece mi scrive: mi piacerebbe sentire la canzone Signore delle Cime. Cantata, purtroppo ce la richiedi in questa versione, non ce l'abbiamo, però ce l'abbiamo nella versione dei Girasoli, dice, per l'amico Renato che è andato avanti. Grazie, continuate a tenerci compagnia. Grazie a te Alice, un abbraccio a tutti gli amici di Renato che so che insomma fino al giorno prima era con gli alpini a fare festa, a festeggiare, però sono sicura che da lassù guarderà tutti con un occhio di riguardo, cara Alice. I Girasoli, Signore delle Cime per Renato.

Un abbraccio ad Alice da Marostica e salutiamo ancora l'amico Renato. E mi raccomando, Renato, su, controllaci tutti. Salutiamo Roberta ora invece di Mira, che scrive: buongiorno a te, buongiorno Silvana, buongiorno a tutti gli ascoltatori di questa meravigliosa radio. Se possibile vorrei dedicare a tutti gli amici la canzone di Arrangone, Amanti. Grazie a voi che ci tenete molto compagnia. Ciao Silvana, sei sempre la mia caramella, scrive Roberto di Mira. Un abbraccione forte, saluto anche l'amico Roby di Buia. Ciao Roby, un abbraccione anche a te, dice che ogni tanto il sorriso va e viene, ragazzi, con il maltempo può capitare, quindi portate pazienza, perché spesso e volentieri, magari quando ci sono le giornate un po' così e così, poi i tecnici in una giornata così di sole magari salgono verso la montagna e sistemano il tutto. Vado ad accontentare anche Paolo con la mazurka nazionale, la voce di Pamela dall'orchestra Castellina Pace, e poi ci ascolteremo a Arrangone con Amanti.

Treviso a Rangone con Amanti, e salutiamo i nostri amici di Reggio Emilia che ci hanno mandato un messaggino. Paolo di Cavreago che dice: che bello, fantastico il pranzo con gli ospiti di domenica, siete stati tutti molto bravi, e anche visitare la radio. Grazie Paolo, un abbraccione, mi fa piacere che vi siate divertiti nella giornata di domenica con noi, con la nostra bella musica, con i nostri ospiti. Qualcuno sicuramente ha visitato anche la radio, ha visto un mondo completamente nuovo, magari che non aveva ancora conosciuto. Ma noi abbiamo sempre un po' le porte aperte, basta che ci chiamate e ci avvisate che arrivate, insomma sarete sempre nostri ospiti. Continuiamo con la musica, vi ricordo ancora l'argomento del giorno. Oggi in questo martedì si parla di sole, il sole che cambia la giornata un po' a tutti quanti, dopo giornate di pioggia come è successo in questi giorni. Qual è la prima cosa che fate con il bel tempo? Raccontatecelo se ne avete voglia. Nel frattempo Federica Cocco con Mamma non mamma, e poi andremo ad accontentare un'amica che ci ha richiesto l'orchestra Bagutti. Mamma, mamma, mamma.

sono Rita da Selvassano. Volevo che mi cantassi, mettessi su "E sempre nel mio cuore", cantata da Paguzzi. Grazie mille, buona giornata.

0: L'orchestra Pagutti con Sei sempre nel mio cuore su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Salutiamo Elvira e Roberto da Vico d'Arzere che dicono buongiorno a te, buongiorno Iris, naturalmente a tutti i sorrisini. E quando splende il sole apro tutte le finestre perché faccia corrente, passi un bel cambio di freschezza. Ciao Elvira, grazie mille del tuo messaggino e andiamo a salutare anche il nostro amico Giovannino. Ciao Giovannino.
1: Buongiorno Iris e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Hai dormito
1: oggi
0: stamattina?
1: Perché ho questo accento qua?
0: Ma non lo so, hai dormito stamattina? Dai, io chiedi.
1: No, in realtà no, perché quando hai l'orario è l'orario. Io mi sveglio a quell'ora.
0: Va
1: poi
0: bene.
1: Avevo paura di addormentarmi, quindi ogni ora dal 5 in poi chiedevo ad Alexa che ora era.
0: Ok, ma tu hai sentito prima il programma in
1: ho
0: radio?
1: Ho sentito un pezzo che dicevi se ascolta Giovannino, però poi in realtà
0: non hai capito cosa volevo fare.
1: Non ho mica capito.
0: È perché un'amica ha detto che lei appena c'è il sole accende quella cosa lì che hai appena detto e quando c'è il sole e quindi a tutto volume io ho detto la faccio, la facciamo,
1: la facciamo?
0: Allora aspettiamo Giovannina, aspetta accendi,
1: ok, 1, 2, 3
0: Alexa accendi Radio Sorriso. Adesso ci odieranno tutti,
1: non odiateci, vi vogliamo tutti bene. Adesso vedremo
0: e noi ci ritroviamo tra pochissimo nella prossima ora in compagnia di Giovannino e Iris.
2: Avete ascoltato A Pieno Ritmo. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
2: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delex.it.
4: I migliori prezzi nazionali perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delex.it.
2: Alex, il tuo partner al lavoro.
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
7: Rifiuto.
6: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
7: Rifiuto con 2O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
8: Sorriso
9: 0423 736680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
10: Sono le 10 e 3 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì Aliper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
13: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
14: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione, le ultime notizie dalla nostra regione. Gli esuberi annunciati da Electrolux, c'è stato un incontro in Regione Veneto cui hanno partecipato anche i rappresentanti della Friuli Venezia Giulia, c'erano anche i sindacati impegnati a sostegno dei lavoratori. È stato chiesto il ritiro immediato e non negoziabile del piano di ristrutturazione. L'assessore veneto allo sviluppo economico Massimo Bitonci ha affermato che è necessario presentarsi uniti davanti al governo per difendere i lavoratori, le competenze industriali e la continuità produttiva di un settore strategico.
8: Il merletto di Murano e il vetro di Murano potrebbero essere i primi prodotti IGP italiani non agroalimentari. Il percorso di riconoscimento dovrebbe avvenire entro fine anno. Mara Bizzotto, sottosegretaria alle imprese e al Made in Italy.
15: Già quando ero al Parlamento europeo si parlava di come tutelare il vetro di Murano. C'erano state le iniziative che hanno un po' fatto nascere l'idea di questo IGP per i prodotti non agroalimentari. E quindi era logico che partisse da Burano e da Murano, era logico che partisse da Venezia, ma questo non significa che ci fermiamo qua, perché ci sono tanti altri prodotti che possono essere tutelati attraverso l'IGP.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, a risentirci più tardi.
2: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
18: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
20: Ops!
19: Ops!
20: Ops!
19: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
20: Ops!
19: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
21: Nuovo Cheops antitraspirante di Roche in farmacia e parafarmacia.
22: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 9.40 su Radio Sorriso con Stella del Sud. La Stella del Sud, dove c'è sempre il sole, dove il sole splende sicuramente più che al nord.
1: Vabbè, certo.
0: Dove è anche sempre più caldo.
1: Dove c'è il sole, dove c'è il mare.
0: Ma sì, poi non sappiamo nord, oggi però. Se al sud c'è il sole.
1: Vabbè, non lo so in realtà.
0: Almeno qui al nord, grazie per
1: dal
0: fortuna.
1: Sud ci scrive se c'è il sole o no.
0: Dai, aspettiamo un messaggio degli amici del sud a dirci se c'è il sole oppure no dalle vostre parti. Sentiamo il messaggio dell'amica Nuccia.
1: Sì, ciao Nuccia, buongiorno.
0: Sentiamo. Lei ha due messaggi.
2: Ciao, sono Nuccia da Treviso.
1: Ciao.
2: È stato bellissimo domenico, ero emozionata, era la prima volta che venivo, ma a parte conoscere voi, ma è stata proprio una festa meravigliosa, bel posto, guarda. Poi mi ha tanto affascinato la radio. Avevo sempre pensato di venire, però non mi vergognavo un po', allora ho detto ma andare a disturbare chi lavora. Vabbè, comunque c'è stata l'occasione e ho approfittato. E niente,
0: volevo
2: dirti che io quando mi sveglio col sole la mattina mi viene voglia di pulire i vetri, mi vuole far pulizie. Perché quando è brutto tempo proprio mi affloscio. E così, ecco, ti volevo raccontare questo. E poi ti chiederei una canzone, non so se è possibile, se no metti quella che vuoi tu. Una canzone di Roberto Tajani, Per sempre sì, che so che la canta anche lui. E se no anche qualche altro cantante o qualche altra orchestra. Ti abbraccio, mi ha fatto piacere conoscervi e conoscere te in particolare, che sei splendida in tutto. Ok, buona giornata e grazie.
0: Ciao. Nuccia, grazie mille.
2: Ciao, scusami, mi sono dimenticata di dirti, sono Nuccia da Treviso, che la prima cosa che faccio anche quando piove è accendere Radio Sorriso, perché mi mette un'allegria e una positività incredibile. Grazie, ciao Giovannino, che
1: è
2: appena arrivato. Ciao.
1: Ciao Nuccia, brava Nuccia. La prima cosa che si fa con la sole e con la pioggia è comunque accendere Radio Sorriso.
0: Qual è la prima cosa che fai alla mattina quando vedi il sole?
1: Apro tutte le finestre, ovunque.
0: Apri tutte le porte.
1: Sì, apro tutto. E poi
0: ti metti a cantare Roberto
1: e poi
0: Tagliani.
1: Ti metti a cantare Per sempre sì.
0: Ah, sì. di la verità.
1: È vero, canto. Io canto un sacco col sole. In realtà.
0: Alla mattina appena sveglio.
1: Appena sveglio canto.
0: Stamattina non hai svegliato molto, non hai cantato.

0: Cari amici di Radio Sorriso, dovete sapere che in Croazia, presso Clinica De Nova, c'è la possibilità di risparmiare non tanto, ma tantissimo sulle cure dentali. E a parlarci di De Nova e soprattutto di Dentur, che organizza il trasferimento, anche oggi abbiamo in diretta con noi, abbiamo Sara. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Sì, parliamo di cure dentali, parliamo anche proprio di implantologia, di denti fissi, che è uno dei lavori maggiori che vengono a fare i pazienti italiani proprio in Croazia, perché in Italia mettere i denti fissi con l'implantologia è veramente molto costoso, quindi il 90% degli italiani che vengono, vengono proprio per fare questo. Noi abbiamo dei chirurghi bravissimi che utilizzano materiali certificati e attrezzature all'avanguardia, anche per esempio lo scanner per prendere le impronte, quindi insomma tanti che a volte si lamentano per la classica impronta con la famosa pasta, parlando in parole povere, sì. Noi utilizziamo invece lo scanner, che così insomma è molto meno fastidioso e problematico, e soprattutto vi do anche un prezzo ad arcata, sì. Partiamo dai 3.900 euro, quindi insomma sono prezzi abbordabili che in tanti ci si possono permettere e che in Italia sono praticamente impossibili. Quindi venite a fare una prima visita per capire qual è la soluzione migliore, la soluzione più adatta a voi, e sicuramente risparmierete tanto e sarete soddisfatti.
0: E soprattutto si possono detrarre, no, queste spese qui in Italia.
1: Sì, alla fine viene fatta la fattura in italiano anche in inglese, detraibile dalle tasse come se andasse da un dentista italiano, uguale.
0: Altra domanda che mi fanno: quali sono le garanzie che offrite sui trattamenti e sui materiali utilizzati lì in Croazia da De Nova?
1: Ma vengono date le garanzie le stesse che danno anche in Italia, e viene data la garanzia anche la certificazione, quindi insomma assolutamente una clinica seria che risponde, che è sempre molto disponibile.
0: Diamo i numeri di telefono.
1: Allora 045 97 0025, potete chiamare qui a Verona per prenotare sia il viaggio che la visita, oppure dal sito della clinica trovate l'icona WhatsApp, potete scrivermi www.clinicadenova.com.
0: Sara, sei stata bravissima e chiara come sempre. Alla prossima, ciao.
1: Grazie a tutti, ciao, a presto.
0: Ciao. Ciao.
2: Ciao, oh, mi puoi far sentire l'universo? Chiamo da Stra Vigonovo, chiamo Luigi, ti ringrazio, ciao.

0: con la voce di Matteo, l'universo per me, Angelica su Radio Sorriso. Giovannino!
1: Eccoci! Allora, cosa fai tu col sole a proposito? Quando
0: beh, la prima cosa che faccio la mattina appena mi sveglio, apro il balcone. Anch'io. Se c'è il sole spalanco.
1: Anch'io spalanco.
0: Ok, ovunque. Prima di andare via chiudo. A volte mi è anche capitato di lasciare aperto.
1: Io lascio aperto.
0: No, no, io chiudo.
1: Ma io lascio aperto tutto anche con le finestre aperte.
0: No, no, no.
1: Vabbè, io non aperte, aperte, proprio come si dice.
0: Salutiamo Anna di Sassuolo. Lei è felice, ciao, quando c'è Anna. Il sole. È felice quando ascolta Radio Sorriso, perché comunque Radio Sorriso porta il sole.
1: Ah, vedi, noi portiamo sempre il sole in giro. E poi salutiamo invece chi ci manda una bella foto, l'amico Adelio da Auriago, che in realtà è al Lido di Venezia. Lui
0: sì, è in barca.
1: In barca, hai capito?
0: Dice sole la grande.
1: Bravo Adelio, un giorno ci porti in barca con te. Andiamo in barca, no?
0: Sì, andiamo in barchetta. Salutiamo anche l'amica Serenella di Peseggia.
1: Ciao
0: che,
1: Serenella.
0: Ci richiede la vera Romagna Folk, Pescatori di Perle, e tra l'altro anche lei era felicissima per la giornata che ha passato domenica,
1: sì,
0: al pranzo di Radio Sorriso.
1: È vero, è detto tutto bello, ma io lo sapevo, ha detto.
0: Io lo sapevo perché lei è una delle ascoltatrici di tanti, tanti, tanti anni fa. Adesso non è che lei è anziana e noi siamo diventati più vecchi, no. È che il tempo passa per tutti e lei veniva anche ai nostri Sorrisi in Piazza.
1: E quindi,
0: sapeva, poi sai, col tempo magari uno viene, se sei più vicino, se sei meno distante,
1: male,
0: magari fa
1: distanze,
0: certo, eccetera. Però vabbè, dai, salutiamo chi anche?
1: L'amica Caterina da Montebelluna che ci manda il suo buongiorno, quindi buon martedì anche a te.
0: Anche lei era al pranzo di Radio Sorriso.
1: Anche lei era al pranzo, e buongiorno anche a Lucia di Castelfranco Veneto che ci manda il buongiorno.
0: Ciao Lucia, andiamo con Pescatori di Perle, la vera Romagna Folk.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
7: Sorriso.
8: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Se cerchi dolcezza
10: o se preferisci un gusto più deciso,
9: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
10: Sono entrambi buonissimi.
9: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
13: Deve essere mirata sulla tua zona.
12: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
13: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
12: Ma bravi! Avete studiato?
13: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
12: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
14: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
7: Sorriso.
15: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Fita.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
2: E ringraziamo le Edizioni Galletti Boston per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Castellina Pasi con Amor Sita, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Paola da San Trovaso, provincia di Treviso, che ci scrive così: Iris,
3: sì?
2: Grandissimi Iris e Giovannino, vi ho conosciuto domenica per la prima volta al pranzo, abbiamo passato una bella giornata, grazie, un saluto.
3: Grazie Paola, grazie. Ma siamo noi che ringraziamo voi, perché sì, ci avete veramente riempito d'affetto, veramente. È stata una bella giornata. Poi di solito io e Giovannino, quando anche passiamo per le tavole, cioè passiamo a salutarvi, diciamo, ci mettiamo, siamo abbastanza veloci, invece non finivamo
2: no,
3: più
2: è
3: perché
2: stato bello, veramente
3: a parlare con
2: voi,
3: tutti,
2: conoscere, dare un volto a tante voci che durante la giornata noi poi ascoltiamo magari al telefono, comunque salutiamo via messaggio, è stato veramente molto bello. Quasi quasi ne facciamo un altro,
3: eh sì,
2: settimana prossima.
3: No, la settimana prossima no. No, no, anche perché si avvicinano le mie ferie. Non vedi che sono una persona felice, allegra, contenta? Perché tra un po'.
2: Anch'io vado insomma, in ferie, tra un po'.
3: No, tra un po' non vai in ferie. No, okay. Hai già fatte, stai buono.
2: Buongiorno,
3: vai avanti.
2: Sono qui in vigna che sistemo i tralci. Se è possibile, per favore, vorrei e mi piacerebbe ascoltare Caro Vittorio con Roberta Cappelletti ed Edmondo Comandini. Altrimenti fate voi un abbraccione, Luigi di Marano di Valpolicella.
3: Ciao Luigi, un abbraccione forte. Allora andiamo ad ascoltarci Roberta Cappelletti e Edmondo Comandini insieme con Caro Vittorio, e poi torneremo anche con

0: il nostro direttore Alex, che tra l'altro abbiamo appena intravisto, è passato di qua, ha fatto un salutino, si è bevuto un buon caffè e adesso sta andando a scuola.
1: Assolutamente, sai che abbiamo preso anche un sacco di complimenti per il caffè di Radio Sorriso.
0: Ricordatevi che se volete il caffè di Radio Sorriso basta chiamare il nostro centralino 0423 7367, perché il caffè è molto buono, l'abbiamo offerto domenica mattina qui nei nostri studi, quindi non è che vi raccontiamo le bugie quando vi diciamo che il caffè di Radio Sorriso è buono, punto, cioè,
1: l'ho provato, è buonissimo.
0: È vero, io vi saluto, me ne vado, Giovannino.
1: Di già?
0: Sì, faccio come te.
1: Vada, la lascio andare.
0: Vi lascio con Giovannino, con caro Vittorio e anche con un caffè di Alex.
1: E andiamo a berci un caffè adesso.
0: Vabbè, dai, vediamo.
1: Hai fatto il bravo.
0: Andiamo in musica. Non so se ha fatto il bravo.

nostro direttore Alex O con un caffè, sempre qui su Radio Sorriso. 10:46 minuti primi, farfalle su due ruote. E allora, con il sole cosa fate? Come vi cambia la giornata proprio quando aprite la finestra, il mattino porta il sole? Raccontatelo. Io per esempio questa mattina, beh, quando vedo il sole tanto spanco, e questa è la verità, mi piace, perché ho una casa molto luminosa, quindi quando c'è il sole diventa luminosissima e mi piace un sacco, delle finestre molto grandi. E poi, beh, poi di solito ne approfitto per fare le pulizie, quindi lavatrici, spolverare, fare, quando ho il tempo di solito faccio questo. Però raccontatevelo voi, raccontatelo al 345 48 45 663 oppure allo 0423 736 680 o 736 681. Buongiorno Giovanni, potresti gentilmente far sentire la canzone Miele? Beh, tra poco vediamo se riesco, ben volentieri, carissimo Andrea, assolutamente. Intanto vado a accontentare l'amica Rosetta, anche lei con il sole fa le pulizie, dice: smonto il letto, faccio prendere aria alle stanze. Beh, giustamente, sono quelle cose che si fanno, eh. Doriano e Alice Band con Più di così, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle 12.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovani.
1: Più giovani che mai.
2: Buongiorno, sono Chiara di Treviso. Per cortesia avrei piacere di sentire la canzone Madonnina degli Alpini. Sempre,

Miracle Clan con Madonnina degli Alpini, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora saluto l'amico Andrea Di Zevio, vorrei riascoltare e dedicare alla mia mamma Maria Rosa Miele un grande abbraccio e un saluto, ciao, un abbraccio forte. E poi un saluto va anche all'amica Alba di Castelfranco Veneto, che ci augura una buona giornata. Domenica era la vostra festa allegrissima, avete fatto sentire molto più viva, grazie, spero che farete ancora qui per l'appunto in provincia di Treviso un'altra bella festa. Sono Alba di Castelfranco, ma sicuramente, dai, ora vedremo, sapete che adesso abbiamo tutte quelle che sono le feste estive, gli eventi estivi, quindi tenetevi sempre aggiornati, noi ora man mano vi terremo informati. Poi vi ricordo anche il nostro sito sorrisocontr.it, nella sezione eventi, lì avete veramente tutte quelle che sono le nostri, i nostri programmi anche per quanto riguarda l'estate. Chiudiamo questa prima ora insieme con i Rodigini e Miele.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
2: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
5: Sorriso!
6: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 11 e un minuto.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Buongiorno dalla redazione. Questa mattina a Conselve in provincia di Padova un edicolante ha trovato un ladro all'interno del suo chiosco e per tutta risposta è stato pestato e dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. L'aggressore è in fuga ed è attivamente cercato dai carabinieri. Nel 2024 quasi 2.000 giovani trevigiani sono emigrati all'estero, quasi uno su due è laureato, lo dice il dossier di CNA Un'impresa a Treviso. Il presidente Stefano Camarotto ci spiega i motivi principali di questa emigrazione.
10: Beh, innanzitutto, diciamo, oltre al valore economico, anche ai servizi che ci sono, ai costi della vita, gli appartamenti qui hanno costi altissimi, quindi è un insieme di fattori che porta sì che i ragazzi vadino all'estero.
9: L'Università di Padova ha presentato Colloquia, una piattaforma digitale che utilizza l'intelligenza artificiale per simulare colloqui di selezione. La piattaforma si basa su Unreal Engine, la stessa tecnologia usata nei cinema e nei videogiochi, combinata con modelli di intelligenza artificiale conversazionale. Il risultato è un interlocutore che reagisce in tempo reale, in grado di preparare i candidati a qualsiasi scenario concreto. La piattaforma sarà presentata a Università Aperta, giovedì alla Fiera di Padova. E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
5: Carrefour. Sorriso.
12: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E le nostre edizioni, le edizioni di Radio Sorriso Classe 1 ci hanno proposto un bellissimo brano, il nostro direttore Alex So, featuring Radio Sorriso, Il ballo del sergente. Che bello questo brano, non vedo l'ora di poterlo ballare, di poterlo marciare in maggio ai nostri eventi estivi. Intanto vado a salutare anche l'amica Cinzia di Padova che mi risponde rispetto a quello che è l'argomento del giorno, che oggi è interessante perché vi chiediamo se il sole cambia la vostra giornata, o meglio, cosa fate con il bel tempo. Qualcuno per esempio al telefono mi ha risposto: vado a fare la spesa, perché quando è brutto tempo non esco generalmente. Oppure l'amica Cinzia mi risponde così: ciao a tutti, la prima cosa che faccio al mattino è aprire le finestre, poi mi bevo un buon caffè e questa poi è l'inizio, come dire, della mia giornata. Un abbraccio forte e grazie mille Cinzia di Padova, un saluto. Poi tra poco vediamo Cinzia se riesco ad accontentarti, cerco di organizzarmi. Intanto si continua con la musica. Destinazione Mare, il titolo di questo bel brano, è di Takamiska, Claudia Subazzoli, sempre qui su Radio Sorriso. Quando c'è il sole, per esempio, a me viene voglia di mare, cioè anche i primi raggi, come per esempio oggi, mi verrebbe voglia di andare al mare. Poi so che non è possibile perché è un po' freddino, però dai, anche una bella passeggiata sul mare col sole che si riflette nel mare sicuramente è molto bella e molto rilassante.

0: Cari amici di Radio Sorriso, eccomi qua, Giovanni Zani, anche oggi con Antonio Poli di Amel Medical. Buongiorno.
1: Buongiorno Giovanni, buongiorno a voi tutti cari amici.
0: Sei
1: ascoltatori
0: bello carico,
1: di Radio
0: carico.
1: Sorriso. Sono carico Giovanni, perché? Perché ho avuto una soddisfazione settimana scorsa veramente importante. E le mie soddisfazioni quali sono? Sentire delle persone che con difficoltà, con un po' di timore, ma timore non tanto nella paura, ma nella paura di fare un acquisto che non funzioni. E qua ti parlo di una persona che soffriva, che soffre ancora di fibromialgia, che mi ha detto: ho ripreso a vivere. Fibromialgia, una patologia che è stata riconosciuta da poco, che porta dei dolori un po' su tutto il corpo, sono dei dolori che migrano, e chi soffre di fibromialgia sa di che cosa parlo. L'ho presa per effetto della disperazione, e adesso trovarmi che mi alzo al mattino e che ho riposato tutta la notte, non mi sono più svegliata per il dolore, e ora che ho dimezzato anche i farmaci antidolorifici, per me è una soddisfazione veramente incredibile. Tutto questo è un aiuto che abbiamo potuto dare alla signora Lucia, che soffre di fibromialgia.
0: Certo. Okay.
1: Che cosa abbiamo dato alla signora Lucia? Ecco perché sono così carico e sono così felice. La stuoia, perché chi soffre di fibromialgia, la stuoia, l'alta frequenza, dà un aiuto a diminuire il dolore causato dalla fibromialgia. Se voi soffrite di fibromialgia e volete avere in casa gratis in prova il nostro prodotto, 880 20 40,
0: 880 20 40 per chi sente parlare per la prima volta di stuoia. Nella seconda parte della trasmissione noi vi parleremo di come posizionarla, di come attivarla, eccetera eccetera. Qualche minuto, il tempo di una canzone.

0: Caro Antonio Poli di Amel Medical, è il momento di spiegare, meglio che lo faccia te, insomma.
1: Assolutamente sì.
0: Potrei farlo benissimo anche io, insomma, dopo tanti anni oramai di collaborazione, come distendere e sistemare una stuoia, però.
1: Allora, spieghiamo innanzitutto a chi ci ascolta come agisce la stoia, che cos'è. Allora, il campo magnetico si distingue in tre parti, cioè c'è il campo stabile, campo magnetico stabile, che sono le classiche calamite, o il campo magnetico terrestre, campo magnetico stabile, che viene se tu usi una calamita, la calamita tipo quella che abbiamo nei cassetti e quant'altro, quella produce un campo magnetico stabile. Poi abbiamo i CEMP, campi magnetici pulsati, che è una vita che vengono usati soprattutto in ortopedia per accelerare la calcificazione del callo osseo. E poi abbiamo che si distinguono i CEMP in due frazioni, campo magnetico in bassa frequenza e campo magnetico in alta frequenza. I nostri dispositivi, tutti quelli che abbiamo, in particolar modo Antidolor Pro, cioè questo ultimo dispositivo altamente professionale che produce 250 Gauss per canale e a 4 canali, ha la possibilità di fare sia la bassa frequenza sia l'alta frequenza, oppure entrambe in contemporanea. L'alta frequenza è quella della stuoia, va posizionata sopra il vostro materasso, va a coprire tutta la superficie del vostro materasso, che sia esso singolo, che sia esso francese o matrimoniale. Cosa importantissima, cosa succede? Quando noi andiamo a letto alla sera, produce un campo magnetico che non è percepibile dal corpo umano, non sentiamo vibrazione, non sentiamo calore, non si nota nulla, ma le nostre cellule assorbono questa energia, ci permettono di rilassare tutto il sistema muscolare, ci permettono di contrastare il dolore in qualsiasi parte del corpo. Ecco perché ci alziamo al mattino riposati, rilassati e soprattutto senza dolori. Questo è quello che fa la nostra stuoia. 880 20 40 per averla gratis in prova a casa vostra.
0: Cosa volete aggiungere di più, insomma?
1: Chiamateci.
0: Chiamate 880 20 40. Alla prossima puntata, Antonio.
1: Ciao a tutti e grazie.

Santa Valera con Santa Valera, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora ringraziamo ancora Antonio Poli di Amel Medical per essere stato con noi. Saluto l'amico Paolo da Spilimbergo, un grande abbraccio Paolo, tra poco poi ti vado ad accontentare. Lui non mi racconta cosa fa con il sole, perché gli dice con il sole o con la pioggia più o meno le cose che faccio sono sempre quello. E poi vado a salutare invece chi mi scrive al 345 48 45 663. L'amico Luca di Mandria: ciao carissimo Giovanni, non c'è oggi la nostra cara amica, un abbraccio a tutta Radio Sorriso. Ma sì che c'era, oggi ci siamo switchati, ci siamo invertiti, lei ha fatto dalle 8 alle 10:30, io dalle 10 praticamente poi fino alle 12, oggi ci siamo invertiti il turno, ma oggi in maniera del tutto eccezionale, domani poi torno assolutamente a partire dalle 8 e con Iris poi a partire dalle 10. Vado ad accontentare l'amica Angelica da Badoere con la Danimos Band e Soldato Mix.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Mangia Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
10: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
11: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi! Avete studiato?
11: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800

0: cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Angelo Caravaggio con Mitica, una bella mazurka sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io devo salutare l'amico Antonio da Bassano del Grappa, in realtà lui è originario da Siano, che è Salerno, il paese della ciliegia, e mi richiede un bel brano, un bel valzer di Ruggero Scandiuzzi, nella versione di Ruggero Scandiuzzi Era di Maggio. Subito dopo vado invece ad accontentare chi mi richiede Renzo Bolsi con un bel cia cia cia dal titolo Baccarà, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Renzo Mussi con Baccalà. E vado a salutare l'amico Paolo da Spilimbergo. E poi, vabbè, oggi lo sapete, ci sono due importantissimi compleanni per quanto riguarda la musica da ballo: il maestro Fiorenzo Tassinari e poi un altro importantissimo compleanno, proprio il maestro Franco Bastelli. Sulla nostra pagina Facebook Radio Sorriso Sempre con 3R avete la possibilità di fare i vostri auguri a questi due grandissimi artisti. Quindi cercateci Radio Sorriso con 3R, mettete un bel mi piace, un bel segui alla pagina e poi lì potete, sotto il post dedicato, fare gli auguri e quindi poi noi logicamente vi risponderemo, vi leggeremo, eccetera. Intanto arrivano Marco e Claudia con Lambada Obelisco.

Senti Orchestra Piva con Va Pensiero, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Rosa dalla provincia di Padova e che dire, io sono arrivato praticamente in fondo, ma vi lascio con Massimiliano e Tiziana che vi terranno compagnia poi fino alle ore 14. Vi ricordo anche oggi comunque come dire l'appuntamento fisso poi dalle 14 alle 14:30 qui in radio con Artisti in Radio con Marco Carlotto, Orchestra Marco e Niagara, e prima dalle ore 13:30 alle ore 14 in compagnia di Elisa su Sorriso TV. Per quanto invece mi riguarda, ci ritroviamo domani mattina puntuale a partire dalle ore 8 per darci il buongiorno, iniziare la giornata nel modo giusto e soprattutto col giusto ritmo. Un bacione fortissimo e terminiamo con la voce di Rosita Orchestra Philadelphia e la sua Bloody Mary, questa bella canzone internazionale reinterpretata proprio dalla voce di Rosita. Che dire, un buon pranzo, un buon proseguimento e fate i bravi. Ciao!

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
4: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
4: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Sorriso.
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 12:00.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì Aliper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
14: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
15: Ben trovati da Virginia Giacomin. I tre subesperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei sub italiani morti intrappolati nella grotta di Alimata alle Maldive. Le operazioni riprenderanno domattina. Sulla zona si sta alzando il vento e fin da ieri il team di sommozzatori aveva avvisato che le immersioni non sarebbero durate più di 3 ore. La procura di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, l'aggressore che con un'auto ha falciato 8 persone sabato pomeriggio. Durante l'udienza non ha risposto ai PM, ma ha collaborato, fornendo i codici per accedere ai telefoni e agli altri device in suo possesso. Sovraffollamento nelle carceri. Al 30 aprile di quest'anno il tasso reale ha raggiunto il 139,1%. E quanto emerge dall'ultimo report dell'associazione Antigone, che chiede ora al governo un cambio radicale di approccio. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, no, non voglio.
16: Sì, ma la nostra qualità.
17: No, dico, certo.
16: Beh, ma i nostri controlli.
17: No, le mie sono migliori.
16: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV-Line.
16: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
18: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Sorriso.
19: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
20: Permesso? Che bel parquet!
21: Ha visto?
20: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
21: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
20: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
21: Sì, Io consiglio H2O Reflex a tutti.
20: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
0: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
17: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
22: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
23: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
22: Ma non ho nemmeno l'acqua.
23: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
24: Che forte Cystiset Forte!
23: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
25: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
26: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
27: Wow!
26: In viaggio fanno amicizia con tutti.
27: Piacere!
26: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
28: Bello il parapendio!
26: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
29: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Sorriso!
5: È il momento di...
30: Ridiamoci su!

0: momenti in diretta su Radio Sorriso 12.07. Prego, collega, cuffiati.
1: Eccomi,
0: non metterti la cuffia però per andare in piscina, mi raccomando.
1: Vorrei, con questo sole meraviglioso.
0: quelle esterne. Proprio oggi stavo guardando di acquistare una piscina da mettere in giardino.
1: Perché? Per metterci i piedi?
0: No. No, ma una di quelle piccoline da 3-4 metri, non una olimpionica.
1: Ma
0: per
1: cosa
0: carità.
1: Vorresti fare, scusa?
0: No, è che costa troppi soldi, quindi.
1: Ma cosa vorresti fare? Cosa ci faresti?
0: Mettere una piscina con tanto di pompa che pulisca l'acqua, eccetera, eccetera.
1: Ma tu poi ci vai dentro?
0: No, guarda, ci pesco.
1: Ah, oppure ci metti su.
0: Ci metto i pesciolini, ci metto i pesciolini e li pesco. Ma che discorsi sono?
1: Allora, dicevamo, quando se c'è un sole,
0: buongiorno,
1: un sole di questo genere come oggi, buongiorno, sì, è proprio un buongiorno, come c'è come il sole
0: tue.
1: Di questo, come un sole così e così splendido e anche caldo, perché oggi fa caldo, oggi chiediamo ai nostri ascoltatori,
0: sì,
1: qual è la prima cosa che farebbero per goderselo davvero. Tu dici, beh, io metterei una
0: ma
1: bella piscina,
0: il sole
1: e metterei i piedi dentro la piscina.
0: No, i piedi no, allora prenderei un catino e metterei i piedi nel catino. Una piscina è una piscina, cioè, voglio dire, e poi butterei dentro anche il cane.
1: Ecco.
0: No, anzi no, il cane no, mi farebbe un po' schifo con tutti quei peli là. No, cane no, andrei dentro io appena finisco il lavoro alle 5:30, 6, no? Mi butto una mezz'oretta in acqua,
1: sì,
0: e poi basta, mi alzo, vado a farmi la doccia, preparo la cena, o magari prendo quelle con le lucette, che magari alla sera posso fare il bagno di notte nudi,
1: sì,
0: io e lei, lui,
1: se hai la siepe alta,
0: ma che siepe, chi se ne frega
1: in
0: dei vicini,
1: un contesto comunque,
0: i vicini
1: dai,
0: vanno a letto presto,
1: lancia l'argomento la di oggi, dai, vai.
0: Allora,
1: tocca a te.
0: Quando c'è il bel tempo, qual è la prima cosa che fai per goderlo davvero? Passeggiate, aperitivo, sport, mare, montagna, oppure ti mette semplicemente di buon umore? A me mette semplicemente di buon umore se c'è il sole, ovviamente, e poi si possono fare veramente tante cose.
1: A me la passeggiata mi va tantissimo.
0: Ma poi sudi però.
1: Quando c'è tanto sole. Beh, ma adesso questo è temperato. No. Beh, vabbè, quando c'è luglio, agosto, di sicuro non vado alle 2 del pomeriggio
0: allora
1: a camminare.
0: Cosa fai? Vai nelle grotte? Non lo so.
1: Lasciamo spazio agli ascoltatori.
0: Vai
1: 04
0: nelle grotte con gli orsi.
1: 0423 7366 80, oppure cosa posso
0: 345 48 45 663. In poche parole, cosa fate adesso quando finite di pranzare, se non andate al lavoro, cosa avete in mente di fare visto la bella giornata di sole almeno qui a Castelfranco? Perché magari, che ne so, ci ascoltano da Roma, da Roma sta diluviando, quindi no, non vale per tutti sta roba.
1: Può essere.
0: No, è così.
1: In tal caso sentiamo.
0: O in Brasile, magari,
1: esatto,
0: in Brasile sta
1: sentiamo
0: piovendo.
1: Sentiamo Savio. Savio, cosa, che tempo fa lì da te e cosa fai quando c'è bel tempo? Però Savio, dici qualcosa.
0: Lui, cosa vuoi che faccia? È fronte mare, di solito non va a funghi.
1: Si tuffa.
0: Andrà a prendere. Certo.

0: tira su.
1: Cosa dici? Lamento boliviano.
0: Tu sei un lamento, era dedicata a Tiziana. Lamento. Che non sia boliviano non lo so, ma è un lamento.
1: Oggi parliamo del bel tempo, sono tranquilla, vedo il bicchiere mezzo pieno,
0: sì.
1: Sono rilassata,
0: mezzo pieno.
1: Di un bel succo di frutta.
0: Sì. Sentiamo questo vocale.
2: Radio Sorriso, io mi vado a fare una camminata mega galattica chilometrica.
0: È una partita mille.
2: Con i miei bravi soldini, a fare shopping.
0: Brava.
2: E magari anche a mangiare fuori.
0: Come?
2: Fuori, esattamente.
0: Fuori?
2: E torno.
0: Anch'io
2: quando
0: mangio
2: torno.
0: Fuori stasera.
2: E se i familiari si preoccupano, sono cavoli loro.
1: E quando torno.
2: Qualcosa di Paolo Tarantino, ovviamente. O di Matteo, scegliete voi.
0: Matteo.
2: Perché io quei ragazzi lì li adoro.
1: Li adoro.
2: Ve la dedico di cuore a voi ragazzi, perché se non ci fosse il Radio Sorriso, cosa faremmo noi poveri ascoltatori?
1: Una noia.
0: Guarda che morto un papa, se ne fa un altro, ricordati.
1: Non è vero. Noi siamo gli unici.
0: Tutti utili, nessuno indispensabile.
1: Mamma mia, cosa deve aiutatemi? Oggi è pesante, quest'uomo è pesante.
0: Allora, vediamo un po' cosa mi ha mandato Paolo di Asiago, ma non credo si trovi ad Asiago, penso che si trovi in Brasile. Perché mi manda una foto delle cascate tra Argentina e Paraguay in Brasile, quindi molto probabilmente sarà in viaggio ascoltando Radio Sorriso o è tornato. E che bello, però, cioè, bello. A me farebbe un po' paura, perché cioè, hai visto dove ha fatto la foto?
1: Ma come fai a fotografare da così le cascate?
0: Come? Magari c'è un sasso o comunque c'è una riva e con uno zoom, un teleobiettivo, ha fatto la foto. Cioè, voglio dire,
1: comunque,
0: anche con un drone,
1: sì, osservando il cielo, veramente è azzurrissimo.
0: Bello.
1: Le cascate delle Iguazzi.
0: Savio, conosci ste cascate? Lo tiriamo in ballo. Savio,
1: batti un colpo.
0: Ma
1: se
0: sarà,
1: ci sei.
0: Starà dormendo adesso, Savio.
1: Comunque, grazie a Paolo che ha risposto al nostro quesito dall'altra parte del mondo. Che giornata sarà? Ah. Di certo è confermato che qui a Castelfranco Veneto splende un meraviglioso sole.
0: Occhio che alle 5:30 vado via in bici e arriverà la nuvoletta di Fantozzi, me la porterò dietro fino alla fine.
1: Non vi permettete oggi di gufare, perché Massimiliano alle 5:30 cascasse il mondo.
0: Devo provare la nuova sella. Finalmente è arrivata. Quindi devo arrivare a casa, montarla, mettere in bolla, provarla, fare un giretto.
1: Però il sole reggerà.
0: Bene. Speriamo.
1: Quindi che cosa fanno i nostri ascoltatori quando il sole splende e ti cambia la giornata? Che cosa fai con il bel tempo? 0423 736 680, oppure
0: 345 48 45 663, anche con un bel messaggio vocale come ha fatto Maria Consuelo, tramite WhatsApp, Telegram o altrimenti potete scrivere tranquillamente un SMS, sempre che ci siano ancora, insomma, sono sempre meno le persone.
1: Beh, se vai a vedere, vedi un po' tu. Allora, Matteo Tarantino, Baila Chica per Consuelo, vengo anch'io a fare spese.
0: No, tu no.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
1: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Sorriso.
5: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ed era il bellissimo Graziano Cianni. Graziano Cianni, nonché bravissimo. Questa era romantico. Grazie alle edizioni Abbey Records. Noi torniamo in diretta qui su Radio.
2: Un attimo, che voglio fare una cosa. Ricorda,
1: sì, stiamo parlando. Ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso. Sono le 12:37 minuti primi.
2: Brava.
1: Oggi invece avremo ospite a giro di tacco.
2: Niente proprio di meno che proprio lui è
1: il eclettico Marco dei Niagara, giusto?
2: Giustissimo.
1: Alle 13:30 in diretta televisiva, ospite di Giro di Tacco, poi alle 14 in diretta radio, e potremo anche divertirci perché sarà proprio qui in carne e ossa.
2: Chi? Marco Niagara.
1: Marco in Niagara.
2: Molto bene,
1: Marco.
2: Ci lustriamo l'occhio, ci lustriamo.
1: Cosa volevi ricordare?
2: Non so se si può ricordare. Andiamo da l'amico Paolo aveva scritto le cascate di Iguazi. Di Iguazi, ma Fiorenzo ci corregge: Iguazù.
1: Ecco, no, ciao Fiorenzo.
2: Iguazù. Vabbè, comunque quelle cascate lì, avete capito? Ciao ragazzi, io con il bel tempo la prima cosa che faccio è la colazione in giardino. È come farsi una pillola di gioia.
1: Ma e ti puoi firmare, caro ascoltatore o ascoltatrice?
2: Marco Lac83.
1: Capisci se è maschio e femmina? Non si sa.
2: Sì, Marco, scusami.
1: Marco?
2: Marco Lac sarà il cognome o il soprannome?
1: È bella la colazione. Per favore, vuoi ritornare sul messaggio?
2: No, io voglio guardare il cagnolino.
1: Torna sul messaggio, per piacere.
2: Ciao ragazzi.
1: Dicevo, io col bel tempo appunto faccio la colazione in giardino.
2: Sì, però aspetta un paio di settimane che si scaldi.
1: Dipende dal paesaggio.
2: Se vai fuori adesso, almeno qua a Castelfranco ci sono 12 gradi, cioè ti viene anche il square house dopo che... colazione in giardino.
1: Signor, mamma mia.
2: Prendi un colpo di freddo, cioè, sai.

0: salti oggi il lavoro.
1: Sei pesante. Fatelo dire, oggi sei pesante.
0: Devi prendere Imodium se fai colazione a quella.
1: Altro messaggio arrivato al 345-48-456-63. Gentilmente vuoi leggerlo se ci vedi?
0: Sempre io. Buongiorno, io mi godo la bellezza della giornata in relax a casa sul balcone a prendere il sole con Radio Sorriso in sottofondo.
1: Brava!
0: Un saluto da Isabella di Brescia. Se possibile, mi piacerebbe ascoltare la canzone Cuore Bandito.
1: Allora, Cuore Bandito lo ascolteremo dopo. Sabrina Salvestrin con La Valsugana, giullare sul ponte di

0: Bandidos, i Valentinos.
1: I Valentinos.
0: Sulle mani.
1: 12:49. Allora, bene, non sono arrivati altri messaggi, quindi direi di lanciare nuovamente la sensibilità e lo stimolo di raccontarci, di far raccontare ai nostri ascoltatori che cosa fanno. Vai su. Che cosa su. Fanno? Su. Perché su. Non va su? Eccolo su. Là, ecco. Che cosa fanno quando c'è bel tempo? Qual è la prima cosa che fai qua per godertelo davvero, cari ascoltatori? Per godervelo davvero questo tempo meraviglioso?
0: Però bisogna avere il tempo per goderselo, perché se uno lavora come me e te, quando mai si gode il
1: sì,
0: tempo?
1: Sì, ma una giornata è la tra... Io guarda...
0: No, oggi, prendi...
1: Io
0: prendi...
1: sto lavorando, però alle 15...
0: Tu...
1: alle 15
0: anch'io potrei alle 15
1: io esco e vado a mangiare un bel gelato, vado da qui a piedi,
0: dove là?
1: Vado
0: vicino
1: lì
0: a casa mia,
1: esatto, e vado a mangiare un bel gelato perché tanto tu non sei a casa, quindi non posso venirti a scroccare
0: però
1: niente.
0: C'è mia moglie, se vuoi salutarla.
1: Sì, ma io volevo scroccare qualcosa a te, quindi andrò a mangiarmi un bel gelato con mio figlio.
0: Va bene.
1: Oddio, che è successo?
0: Ma sempre lei è... andiamo avanti perché sono le 12:50, quasi un'ora è già trascorsa. Ricordiamo il numero della musica con i vostri messaggi vocali se volete interagire con noi e rispondere all'argomento del giorno, che oggi parla del bel tempo. Cosa fate con il bel tempo? 345 48 45 663.
1: E ricordate che alle 13:30 Marco Eniagara sarà qui nei nostri studi per essere ospite di Giro di Tacco e subito dopo anche Artisti in Radio qui con Iris.

0: ascoltando Ridiamoci Su.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Sono le 13:00.
10: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Buon pomeriggio.
12: In Veneto arrivano le stanze dei ricordi, sono spazi all'interno delle residenze per anziani dove chi soffre di Alzheimer o sta perdendo la memoria può riconoscere luoghi in cui ha vissuto e quindi se stesso. Il governatore Alberto Stefani.
13: Delle stanze che riqualificano le RSA e permettono ai malati di Alzheimer di poter ricordare meglio, ovviamente ricreano le strutture di una volta, quindi le osterie, le trattorie di una volta, ma anche come erano le case, così come le cassette delle lettere, anche le porte sono riqualificate all'interno anche delle stanze stesse, come se ci trovassimo 50, 60, 70 anni fa. E questo è scientificamente provato, garantisce un aiuto nel ricordare meglio.
12: A Calzignano Terme torna la festa Dea Saresa, tra storia del 300, certificazione deco e sfide del comparto frutticolo padovano. L'appuntamento è per il 2 giugno. Il sindaco Nicolo Bacelli.
14: Quest'anno siamo arrivati alla quinta edizione della festa di Assaresa e la ciliegia è diventata un prodotto simbolo del comune di Calzignano, come tanti altri prodotti, ma in questo periodo è, diciamo così, il prodotto più importante. Noi a Calzignano produciamo più di un terzo di quella che è la produzione provinciale, circa 300 quintali, quindi di conseguenza dal nostro comune provengono le ciliegie migliori.
12: Nient'altro per il momento, grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio.
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Pronti per ordinare?
16: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
17: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
19: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
20: Ops,
7: Oops.
11: Oops.
19: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Oops.
19: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Oops con Cheops.
20: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
21: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Sorriso!
23: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Sandokan, che bello, sia il film sia il cartone animato.
2: Sì,
1: ti ricordi?
2: Sì. Sandokan, Malesia, Paolo, Bollettinari.
1: Ti ricordi quando eri giovane?
2: Sì, anche Cover Baby era tanto giovane e tanto bello quando impersonava quel Sandokan.
1: Ti piaceva, ti piaceva.
2: Chi se lo ricorda, care donne? Scusa, no. Io ho dei miei gusti e tu avrai i tuoi.
1: Ma ci mancherebbe altro. A me quello non mi piace.
2: Mi piacciono tutte quelle che respirano.
1: No,
2: invece
1: non è vero.
2: No,
1: non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero. Devono avere anche un cervello. Cosa che tu non hai, quindi no, sto scherzando. Non sto guardando con quegli occhi là che mi hai trafitto veramente.
2: Allora, abbiamo dei saluti che che devo parlare. Allora, abbiamo dei saluti che arrivano inaspettati da un numero che non è nella nostra memoria, nella nostra rubrica, ma che
1: però
2: ci fa
1: si
2: molto
1: firma.
2: Piacere. Fatevi
1: saluti da Graziella e Ciro. Ciao Ciro
2: di
1: e
2: dove?
1: Ciao Graziella.
2: Di dove
1: dai,
2: siete?
1: Azzardiamo io e te, dai, facciamo un toto da dove scrivono Graziella
2: secondo
1: e Ciro.
2: Secondo me sono
1: no, almeno la regione, dai, vediamo
2: Lombardia.
1: Di perché. Ma io dico
2: Graziella e Ciro.
1: Friuli Venezia Giulia.
2: Friuli Venezia Giulia?
1: Di dove siete Graziella e Ciro? Fatecelo sapere.
2: Mandate un bel vocale magari,
1: magari
2: che vogliamo sentire
1: vocale,
2: anche
1: bravi,
2: le vostre
1: bravi.
2: Voci.
1: Bene, detto questo, detto ciò, ricordiamo l'ospite che arriverà dopo di noi in carne ed ossa qui. Ci sarà appunto Marco e Iniagara dalle 13.30 alle 14 su Radio Sorriso TV, quindi potete anche vederlo, o altrimenti dalle 14 alle 14.30 con Iris in diretta radio.
2: Esatto, mentre io ho preparato qui il DJ Berta che ci fa tutti ballare adesso un bel cia cia cia. Un, dos, tres.
1: No. Un dos Carlito.

0: Tra Boys con Nomadi Mix, sì, era un bel purpurì di canzoni famose.
1: Bellissime.
0: Dei Nomadi. Chi non li conosce i Nomadi? Adesso vogliamo proprio, tu non li conosci?
1: No, io certo che li conosco.
0: Dimmi una canzone che cantano i Nomadi famosa, la più famosa. Bocciato, non lo sai.
1: No, ci devo pensare perché ne hanno fatte talmente tante di...
0: Ma quando dici
1: Ironi
0: no...
1: neri.
0: Ah, ok, perché tu sei più giovane.
1: Perché mi piace quella.
0: E Io Vagabondo è quella più
1: Anche richiesta. Io Vagabondo, però mi piace anche Ironi neri.
0: Va bene, allora siamo ritornati in diretta su Radio Sorriso, la possibilità di dire la vostra, raccontateci che cosa fate nei giorni di sole, quando vi cambia veramente.
1: Potete andare anche a prendere
0: anche
1: il sole,
0: prima ascoltavamo dei nostri ascoltatori che ci hanno mandato dei messaggi, dicevano noi stiamo andando al mare, stiamo andando in Riviera, andiamo a Jesolo,
1: perché
0: poi
1: sono
0: andiamo a
1: pensionati
0: Chioggia,
1: e possono.
0: Poi andiamo a Cervia, andiamo
1: noi invece lavoriamo
0: Cattolica.
1: E dobbiamo aspettare il weekend,
0: però avercelo il mare qua vicino, anche tu ci andresti tutti i giorni se potessi, no?
1: Beh, ma insomma, dista 60 chilometri, un'oretta ci sei, voglio dire.
0: Sì,
1: non è
0: con
1: che...
0: il traffico e tutto.
1: No, considerando allora, il traffico.
0: Se vuoi partire la mattina presto.
1: No, se no tu sai cosa fai? Parcheggi a ridosso del dove inizia il macello di gente, ti carichi la bicicletta e vai in bici. Semplice.
0: Per chi c'ha la bicicletta, però.
1: Beh, insomma, chi è che non ha una bicicletta al giorno d'oggi? Cioè, dico, una bicicletta può essere, non so, non dico una bicicletta da 10.000 euro, cioè, può essere un'olandesina, può
0: una
1: essere
0: volta
1: una graziella.
0: La gente
1: Graziella.
0: 20-30 anni fa, forse anche 40 anni fa.
1: Usavano il cavallo.
0: La gente si andava molto di più in bicicletta, secondo me. Cosa notavo? Che la gente va tanto fuori a piedi. Ci sono tante persone che camminano.
1: Sai perché?
0: Perché
1: anche pedalare si fa fatica. Non è come il passeggiare. Un conto è una corsa che comunque, a parte che maciulli le gambe, perché fai così? Scusate, ma fa
0: allora,
1: di quei gesti.
0: Perché
1: che,
0: mi bruciano gli occhi.
1: Vuoi un po' di collirio?
0: Adesso con...
1: Vuoi un po' di collirio?
0: No.
1: Anche perché non ce l'avevo.
0: Allora, dicevamo che con la bicicletta...
1: Come prima gli ho detto, Tiziana vuoi il caffè? Ma quasi sì. Porca miseria, ho sbagliato a chiederti il caffè. Mi ha inciulato 40 centesimi.
0: Tu, vabbè, non divaghiamo. Vabbè. Comunque, dicevamo, perché in bicicletta...
1: Non si fa fatica.
0: Se non sei allenato, fatica.
1: Ma non buttarla su questa cosa, se non sei allenato. Cosa c'è? E anche la camminata, se non sei allenato, non puoi fare 20
0: chilometri.
1: No,
0: ma la camminata ti viene di più, è più facile. No. Voi cosa ne pensate, ascoltatori?
1: Allora, la bicicletta che sia scomoda, perché se non hai l'imbottitura sotto il sedere e una sella abbastanza comoda, posso anche dire sì, hai ragione. Perché la bicicletta, però, insomma, con l'olandesina, che ci sono quelle selle che sembrano delle padelle, tutte super ammortizzate, ci sono ancora cose con il... Vuoi che ti sputo su un occhio? Cioè, non so, continua ad aprire, cioè, mi fa impressione, scusa.
0: Ricorda il numero, dai!
1: 345 48 45 663, ricordiamo anche l'argomento del giorno, che oggi parliamo di sole. Cosa fate quando c'è il sole?

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
0: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Sorriso Radio Sorriso.
10: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
9: Più giovane che mai.
11: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
12: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
13: Deve essere mirata sulla tua zona.
12: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
13: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
12: Ma bravi! Avete studiato?
13: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
12: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
14: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
15: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
16: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
15: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
16: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
15: Che bontà!
16: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
17: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
18: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
14: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Signori e signori, Alex Tiziana, guarda verso il microfono, Ionica. Non guardare la finestra, la televisione, perché stai guardando e ti stai gustando Marco e Niagara.
1: Beh, volevo vedere com'era vestito. Comunque sarà qui tra poco, lo vedrai anche tu dal vivo.
0: Dipende, se ci incrociamo sull'uscio della porta potrebbe anche essere.
1: Quindi amici, se non lo sapete ancora, è ospite di Giro di Tacco Marco e Niagara con la nostra Elisa. Non ridere.
0: No, perché lui è molto più giovane.
1: E non so perché si chiamano tutti Marco.
0: Marco di qua, Marco
1: e Niagara.
0: Marco se ne andato. E non ritorna più. Era Marco o è Luca?
1: No, era Marco, quello della Pausini, in realtà.
0: Va bene, siamo sempre in diretta ancora per 22 minuti molto molto scarsi. Ricordiamo il numero della musica, che è il 345 48 45 663. Se volete partecipare all'argomento del giorno, oggi parliamo di sole. Cosa fate durante le giornate di sole? Ma sole caldo o sole in generale?
1: Il sole che rende luce, che dà luce alla giornata e non solo, ma anche che colpisce il nostro umore.
0: Ok.
1: Ho preparato una canzone di una coppia che c'era domenica, la nostra festa, la festa all'antica postumia, Maria Elisa Maniero e Marco Negri.
0: Non l'hanno cantata però questa.
1: Ai l'amore, non l'hanno cantata
0: questa.
1: No,
0: domenica no, questa no.

0: Ai ai.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
3: Più giovane che mai.

0: Sta calma? Pensavo fossi pronta.
1: Io sono prontissima.
0: Sei prontissima? Bene.
1: Allora, riguardo all'argomento di oggi, ci scrive Chiara: io appena vedo un bel sole esco, mi do appuntamento con le mie amiche e andiamo a farci un bel aperitivo. Oh, poi ancora Bruno dice: beh, una gita fuori porta, perché no, visto che il sole c'è ed è caldo oggi. E Bruno è di Como. Beato te, sei sul lago.
0: Vatti a fare una pescata, no?
1: Sei avvantaggiato, sei avvantaggiato.
0: Si può pescare sul lago di Como?
1: Non lo so se si può pescare.
0: Ah no, non lo so neanch'io.
1: Ma te l'hai mai fatto? Hai mai pescato
0: da giovane? Sì, da giovane. No, adesso proprio non avrei neanche le attrezzature. Però da giovane sì. Però
1: non saresti in grado.
0: No, è un po' una noia la pesca.
1: Non ti piace?
0: No, perché se sei fortunato magari porti a casa qualche pesciolino. Se no passi ore e ore e cioè bisogna avere tanta pazienza. Per carità,
1: però quella
0: è uno sport anche quello,
1: dell'ascoltatrice che va a fare l'aperitivo con le amiche. Sai che quasi quasi adesso do appuntamento anch'io alle mie amiche.
0: Hai
1: alle
0: capito?
1: 18.
0: Ah, t'hai capito?
1: L'aperitivo fuori in terrazza ad Asolo.
0: E io non sono un tuo amico.
1: No,
0: se offri tu io vengo.
1: Non sei invitato.
0: Ecco, te pareva.
1: Maurizio Russo e Sabrina Pasolini ci cantano adesso questa bella begin dal titolo Sempre.

0: Sempre.
1: Ricordava Gabriella Ferri, comunque è cantata, devo dire, molto bene da Sabrina Pasolini, che assieme a Maurizio Russo, anche in questo caso un bel medley di canzoni molto famose, insomma, che restano nella storia. Anche la prossima che andremo ad ascoltare
2: è
1: super famosa. Grande Renzo Biondi. Dai, tu fai 1, 2, 3
2: no,
1: via.
2: No, dobbiamo fare anche i saluti, però, perché
1: no, li facciamo dopo.
2: Perché dopo?
1: Perché adesso c'è Renzo Biondi.
2: Va bene, ok.
1: 1, 2, 3
2: Italo Disco.

0: Disco.
1: Ci siamo scatenati, ma
2: sì,
1: non solo con Italo Disco, ma anche con il prossimo ballo di gruppo. Una bella Gerusalemme, non ce la cava nessuno. Gerusalemme.
2: Ah, bella!
1: Allora, 13:56, ci salutiamo.
2: Ci salutiamo?
1: Sì, vi
2: bene.
1: Lasciamo con l'ospite di Giro di Tacco. Oggi è Marco Eniagara, sarà appunto con la nostra Iris tra pochissimi minuti qui in diretta radio. Noi invece
2: domani dalle 12 alle 14 sempre qui su Radio Sorriso.
1: Vi aspettiamo con
2: ciao.
1: La Tiziana
2: e Massimiliano. Ciao,
1: ciao
2: a tutti.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: 'Tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
3: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
4: Giovane Fotografia Italiana è con noi, uno dei curatori dell'evento, insieme a Andrea Campioli, Daniele De Luigi, benvenuto.
5: Grazie, buongiorno.
4: Questa era la 13ª edizione del premio Luigi Ghirri, Giovane Fotografia Italiana, che è stato vinto da Federica Torrenti con La Fortezza.
5: Sì, è un progetto di un artista naturalmente molto giovane. Federica Torrenti è under 30, è laureata in medicina, è una ragazza che sta continuando proprio gli studi in ambito medico e neurologico e contemporaneamente, e in modo intrecciato anche, sta portando avanti una ricerca visiva attraverso la fotografia proprio sul tema della coscienza, che la affascina a livello proprio di studi, e la fotografia, Federica ha trovato che è uno strumento che permette in qualche modo di provare a entrare nei misteri della coscienza. Il titolo La Fortezza appunto fa proprio riferimento al fatto che è qualcosa di così presente per noi, così importante, che pensiamo di sapere. Noi sappiamo quando siamo coscienti, al tempo stesso la coscienza è qualcosa che sembra sfuggire a tutte le descrizioni, quindi attraverso il visivo porta avanti quella che è un'idea anche scientifica sua su quella sera coscienza.
4: La mostra è visitabile al Palazzo dei Musei di Reggio Emilia fino al 14 giugno con ingresso libero. È tutto per il momento, a più tardi.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno, 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in Busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Riso! È il momento.

0: gara su Radio Sorriso ad Artisti e Radio Gioco d'Amore. Ciao Marco.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati, è un piacere essere con Iris, perché con Iris sono una grande simpatia.
0: Sì.
1: Infatti stiamo ridendo ancora prima dietro le quinte.
0: No, stiamo organizzando per andare a cena.
1: Sì.
0: Però lui dice che è colpa mia, che non andiamo mai a cena, non ho mai tempo.
1: Certo. E quando vede me dice che è colpa mia, capito? Quindi non si sa di chi sia la colpa. Lasciamo indovinare.
0: Fatto sta che non andiamo a cena perché siamo tutti e due in dieta.
1: Dici in dieta sei.
0: Non si vede, Marco.
1: Stavi mangiando i cioccolatini gratis.
0: Ma non è vero, assolutissimamente. Ma non si vede che sono in dieta.
1: Ho cambiato outfit.
0: No. L'outfit è sempre lo stesso. Quindi.
1: Ah, perché vai in ferie, quindi a giugno, quindi devi.
0: Devo asciugarmi un po'. No, in realtà anche in vacanza quest'anno ho deciso che ci sarà la dieta.
1: Ah, bene.
0: Cioè, ci dovrà essere, perché a settembre dovrò essere.
1: Devi fare un cast.
0: No. Comunque siamo qui per parlare di te.
1: Ciao
0: Marco, benvenuto.
1: Mi piacerà, da un po' che mancavamo qui a Sorriso.
0: Un annetto,
1: sorriso,
0: credo.
1: Sorriso, giusto?
0: Ne sono successe di cose in quest'anno.
1: Alti e bassi, di tutto di più.
0: Beh, insomma, produzione musicale che sta andando. Quando sei venuto qui era appena uscito il tuo nuovo album.
1: Ah sì? Non mi ricordo.
0: Sì, quando sei venuto era uscito da poco tempo il tuo nuovo album e poi i brani hanno
1: imparato.
0: Sono uscite
1: altre canzoni.
0: Sì, hanno imparato anche a conoscerti, a conoscere le canzoni nuove e a conoscere anche un po' una parte di Marco diversa dal solito, perché sappiamo che sei diventato zio.
1: Ah sì, sono 9 mesi quasi. No, agosto che mese siamo adesso?
0: Siamo a maggio. Giugno,
1: sono?
0: Luglio, agosto, sì. un po' meno, 8 mesi.
1: Pietro è un bellissimo bimbo che sono molto affezionato, infatti dà tante gioie e emozioni. Infatti prima di scendere qui in radio ce l'avevo a casa, perché mia madre fa la babysitter, sai, durante la settimana, quindi l'ho abbandonato qualche ora, ma adesso ritornerò a casa.
0: Adesso te lo godi un po'.
1: Sì. Beh, quando vede lo zio ride sempre, quindi
0: sì.
1: Io sono simpatico.
0: Beh, per fortuna.
1: Sì.
0: Pensa se piangesse.
1: No,
0: poi insomma mi sono permessa di dire che sono cambiate un po' di cose, hanno conosciuto un Marco diverso sicuramente.
1: Certo,
0: perché
1: sono anche ingrassato durante
0: il periodo invernale. Perché diventare zio credo che sia stato per te motivo di grande orgoglio.
1: Guarda, tutta l'età è successo proprio lo scorso anno, ad agosto, che eravamo in piazza Manzoni a Jesolo. Mm-hmm. E durante il mio concerto sono rimasto là impaperato perché mia madre si è alzata lungo la folla, dirmi è nato, io non capivo più niente.
0: Tu non hai più cantato praticamente.
1: No, non riuscivo più, era commosso.
0: Però che bello, perché
1: sì, è stata una cosa.
0: Lo hanno scoperto tutti quanti assieme a te.
1: Sì.
0: Che bello.
1: Sì.
0: Beh, dai, insomma, fai commuovere pure me.
1: Ho dovuto offrire da bere a tutti, però vabbè, dai, ci sta. Sono cose della vita che.
0: Com'è iniziato questo 2026?
1: Beh, molto bene, siamo molto soddisfatti, quindi anche locali nuovi, quindi destinazioni diverse dal solito, quindi oltre al Veneto facciamo anche Piemonte, Marche, Umbria. Domani saremo proprio a Milano-Brianza, quindi ci spostiamo un po' di qua, un po' di là.
0: Bene, sei soddisfatto? Perché credo sia una decina d'anni che ormai è la tua realtà.
1: Beh, sono di più. Sono
0: un po' di più. Vent'anni, sì.
1: Quasi,
0: scusa, vent'anni.
1: Ma ce l'ho 20 anni.
0: No, sì, io andavo dietro i 10, ma.
1: No, perché hai letto 10 là, 10 secondi invece.
0: Invece, no, scusa, sono 20 anni.
1: Sono 20 anni il prossimo anno.
0: Il prossimo anno?
1: Quindi devo fare una bella festa, una grande festa. Ci sto pensando come, dove e perché.
0: E quindi
1: faremo qualcosa.
0: E la band che hai con te, sono con te ormai da un po' di anni.
1: Beh, la band è cambiata perché dopo il Covid abbiamo rifatto tutto da zero, perché sai anche tu come sono andate le cose. Quindi i ragazzi sono fissi dopo il Covid, si sono già 5 anni, 6 anni.
0: Presentiamo anche il resto della band.
1: Beh, abbiamo Dagmar, che è la voce femminile, molto conosciuta.
0: Ex voce di Radio Sorriso anche.
1: Ecco. Poi c'è Manuel alla fisarmonica, tastiere, poi c'è Alberto alla tastiera, alla chitarra acustica e anche la voce. Poi c'è Ricchi alla batteria, abbiamo Bruno al basso e Dino alla chitarra.
0: Chi è il più simpatico in
1: tutti
0: orchestra?
1: Tutti quanti sono simpatici.
0: Tutti?
1: Perché sono gestiti da me, quindi devono essere tutti simpatici.
0: E il più permaloso?
1: Io sono io.
0: Non avevo dubbi. Sono andata sul sicuro con questa domanda.
1: Abbiamo avuto una grappa prima di fare l'intervista, sinceramente, perché stiamo ridendo così.
0: No, dai, è bello, perché poi entrare.
1: Bene, una vista che Iris è così simpatica, a giugno che ci troveremo a cena, pagherà la cena. Allora,
0: ok, devo pagare io? Vedete che poi alla fine la cena, prima o poi dopo per qualche strada strano motivo Marco glissera alla cena.
1: Ci sono sempre. No, se offerta ci sono, ci sarò.
0: Senti, visto che sei uno che ama mangiare, visto che hai detto che state girando tanto per l'Italia, c'è un piatto che hai scoperto in questi ultimi anni e che ami in modo particolare?
1: Beh, sicuramente giù ad Arezzo in Toscana ho mangiato delle cose fantastiche. Dalla pasta alle costate fiorentine, sai, una cosa alla carne, sì, veramente sì.
0: Sì, poi insomma quella è anche una bella zona.
1: Infatti a luglio ritorneremo giù per qualche appuntamento, non vedo l'ora. È un po' di strada, perché si parte presto, si torna al giorno dopo,
0: giorno seguente, però vabbè.
1: Però ci sta.
0: E invece un posto dove vorresti andare a vivere?
1: Ho detto prima all'Elisa, prima in TV, che vorrei andare in un'isola dispersa.
0: Ah, quindi non in Italia?
1: No.
0: Isole di... Beh, forse c'è qualche località un po' dispersa.
1: Vedremo,
0: un po'.
1: Dai. Adesso
0: ti
1: sono
0: piacerebbe
1: giovane,
0: andare
1: quindi...
0: a vivere in un'isola deserta? E con la musica come faresti?
1: La musica, ciao a tutti. Buonanotte.
0: Ciao.
1: Vi mando una cartolina.
0: Beh, allora ce ne hai di anni.
1: Sì, dai. Ancora forse fra dieci anni, dai, mettiamo un po' di soldini. Beh, bastano pochi soldi per andare su un'isola dispersa.
0: Ah no, è vero. Beh, poi dopo poi dopo ti devi mantenere, insomma, andrai a caccia, imparerai.
1: Faremo, dai, un po' selvaggio.
0: Un po' selvaggio. Ti immagino con i capelli lunghi
1: e la barba lunga.
0: La barba lunga, tu tieni molto al tuo look.
1: Sì, dai, cerco. A parte un po' il fisico che l'ho lasciato andare, però.
0: Vabbè, però è normale.
1: Gli anni passano, sì. Quando sei giovane tutto, sai, adesso.
0: Poi quando si mangia guardando le cose buone. No, non stavo guardando la tua pancia, stavo guardando
1: bene,
0: la mia.
1: Che brani abbiamo qua? Sentiamo un po' di musica, altrimenti.
0: No, dai, tra pochissimo ci ascolteremo anche pazzi come noi.
1: Beh, questo è un brano bellissimo che piace molto, piace tanto anche a me. Voglio ringraziare la Suonami Edizioni Musicali che ha proposto a me questo brano, che è un brano che è molto ballabile, è molto un brano che prende molto le donne, come Occhi Blu. Una volta si faceva Occhi Blu, adesso si fa ancora. Però c'è, cioè, pazzi come noi, la Iris non capisce più niente.
0: No,
1: sta guardando con gli occhi fuori dalla testa.
0: Allora non ti guardo più.
1: Comunque,
0: ti lascio parlare.
1: Pazzi come noi è un brano che uscirà anche a breve il videoclip. Ho fatto un videoclip. Abbiamo dedicato una giornata con una bella ragazza, comparsa, diciamo. E ero in macchina, ho dovuto spingere anche la macchina, perché la macchina a un certo punto l'ho bruciata. Non andava più.
0: Insomma, ci stai raccontando un po'
1: gli aneddoti
0: di questa
1: giornata. Quindi a breve, a giugno, uscirà questo nuovo videoclip.
0: Sì, ancora contenuto all'interno dell'album Oro, anche questa canzone.
1: Oro.
0: Come sì,
1: oro.
0: Tutto oro,
1: che
0: tutto
1: lucica.
0: Oro. Hai già deciso il nome del tour per questo 2026?
1: Tour
0: ci
1: pazzi
0: sarà.
1: Pazzi come noi.
0: Ah, sarà proprio il tour Pazzi come noi.
1: Sì, infatti nei nostri social nei prossimi giorni vedrete anche tutte le date estive. C'è scritto tour Pazzi come noi.
0: Ok, quindi sarà anche quello che darà il titolo a questo tour. E invece, per quanto riguarda, insomma, abbiamo visto quest'anno un Sanremo un po' particolare, nel senso che a molti è piaciuto, a qualcuno sì, a qualcuno no, è stato molto discusso.
1: Guarda, io sono sincero che Sanremo l'ho visto gran poco quest'anno, anche perché secondo me non è che c'è solo Sanremo, c'è anche la musica da ballo che ha tanti bei pezzi,
0: sì,
1: ma sono anche superiori a quelle di Sanremo.
0: Bravissimo.
1: Non voglio togliere nessuno, però e l'unico brano di Sanremo che stiamo facendo è quello di Sal Da Vinci.
0: Ok, quello che ha vinto.
1: Tutto il resto, secondo me, è noia.
0: E invece le canzoni di Marco e Niagara non sono noia.
1: Certo, andranno a Sanremo il prossimo anno.
0: Andiamo ad ascoltarci, grazie alle edizioni Suonami, Pazzi come noi. Marco e Niagara qui a Radio Sorriso.

0: come noi Marco e Ignagara su Radio Sorriso, e salutiamo anche Dagmar che ha l'ascolto di Radio Sorriso.
1: Spritz oggi salta perché dobbiamo ancora fare pranzo.
0: No, quindi basta spritz perché siamo in dieta.
1: C'è in pulma lo spritz, l'ho preso per domani.
0: Stasera siete a casa,
1: siamo
0: siete
1: a casa,
0: tranquilli?
1: Sì. No, stasera io sono ospitata.
0: Ok, dove ti trovano stasera?
1: All'Hollywood a Schio, in provincia di Vicenza.
0: Ok,
1: quindi c'è l'ultima serata di grandi martedì che ha fatto questo locale durante l'anno, quindi grande serata, ci sono diversi colleghi, Rossella, c'è Luigini, c'è Luca Roncari,
0: sì, avevo visto qualcosa,
1: Mary Maffeis, tutti amici insomma.
0: E quindi ma riuscite ogni tanto a trovarvi tra colleghi?
1: In queste ospitate stasera.
0: In queste ospitate, infatti, sì, perché capitano. Infatti ogni tanto io dico anche tipo i pranzi di Radio Sorriso, quando c'è qualcosa di aggregazione dove ci si trova due o tre, e allora si riesce anche magari a fare due parole, certo. Perché altrimenti collaborazione invece con i tuoi colleghi?
1: Beh, con la collaborazione c'è qualche brano che facciamo tipo cover, che mettiamo la canzoncina di inedito al centro, e giusto per rendere ballabile la situazione, con gli amici Casanova che da anni collaboriamo, anche con
0: C'è chi dice una cosa, c'è chi dice un'altra.
1: Vabbè, C'è music,
0: va bene.
1: Quindi collaborazioni continuano anche con la Suonami, edizioni musicali, che come dicevo prima sta per uscire questo nuovo videoclip.
0: Questo nuovo videoclip di Pazzi Come Noi che ci siamo appena ascoltati, che ricordiamo è all'interno del disco Oro, che potete sicuramente trovare nelle serate, certo, di Marco. Ma qualcuno, Marco, che magari per la prima volta si ferma a Radio Sorriso e non è mai venuto a vedere l'orchestra di Marco in Niagara, cosa trovano quando vengono in una vostra serata? Io l'ho visto.
1: Non saprei cosa
0: come
1: trovi.
0: Come no?
1: Dipende cosa trovi.
0: No, trovi tanta familiarità.
1: Dai. Sì, addirittura.
0: Sì, una cosa, quando io ogni tanto capita che vado a vedere, sai, qualche orchestra.
1: Beh,
0: che
1: una volta venivi a trovarmi spesso, adesso ti vedo una volta ogni tre anni.
0: Vabbè, però quella volta ogni tre anni che arrivo, noto
1: arrivi
0: magari.
1: Intanto
0: arrivo tardi.
1: Mangia tardi.
0: Finisco.
1: Poi mi dice che deve svegliarsi presto, quindi resta poco e va a casa.
0: No, però. Io una cosa che ho notato quando si viene da Marco è la familiarità.
1: Dici sì?
0: Sì, sì. Che rapporto hai con i fans?
1: Beh, c'è un bel rapporto. Infatti arrivano sempre di tutto di più, primizie, dolci.
0: Per quello che uno fa fatica a rimanere indietro. Poi mi chiedo come fa magari una come Dagmar a essere sempre così, così magra, così perfetta,
1: lei,
0: beata lei.
1: Un po' stuzzicare di qua di là, poi mangia, magari durante la festa quest'estate mangerà petto di pollo e salatina,
0: per forza.
1: Tutte le sere.
0: Per forza. Allora salutiamo anche Maria di Maser che dice: Marco ha detto bene, non c'è paragone con la musica da ballo col Festival di Sanremo, dovrebbero eliminare e fare il Festival della musica da ballo.
1: Non posso commentare, perché
0: però posso dire, dovremmo un po' tornare
1: qualche letterina
0: ma
1: strana.
0: No, insomma, vabbè, eliminare il Festival di Sanremo è impossibile, però il Festival della musica da ballo è vero, perché sempre di più sono le produzioni proprie.
1: Ah sì.
0: Infatti è una cosa che io mi arrabbio quando sento qualcuno che dice che le orchestre fanno musica nazionale, internazionale. No,
1: beh, diciamo,
0: fanno
1: facciamo
0: anche
1: un po' di tutto.
0: Musica,
1: ci sono anche le cover internazionali, però facciamo anche dei brani nostri, giusto per ogni gruppo in teoria ha la sua identificazione.
0: Sì, sì. Com'è cambiato secondo te in questi ultimi 20 anni un po' il pubblico?
1: Beh, è cambiato molto, perché a livello di repertorio, ti dico, si passava a fare due mazurche, due tanghe di fila. Adesso si fanno molte cumbie, molte salse. Quindi salsa, reggaeton, si fa la bachata, la kizomba, cose che la salsa fino a 2 o 3 anni fa ne facevi
0: una. Non le facevi una forse invece
1: adesso. Ne fai anche 2 o 3.
0: Ma secondo te è un po' una questione di moda?
1: No, è che abbiamo un po' perso la tradizione del ballo liscio, che non è più tramandato di generazione in generazione. Secondo me la gente adesso balla le cose più...
0: Anche quelli che si possono ballare da soli,
1: sì,
0: diciamo la verità,
1: gruppo,
0: perché
1: sì,
0: è un po' difficile trovare anche il ballerino,
1: sì,
0: la ballerina, un po' perché ci hanno allontanato a livello anche fisico, nel senso che l'allontanamento del periodo che c'è stato non ha aiutato.
1: Tutto aiuta,
0: però insomma la musica c'è sempre.
1: Siamo qua a divertirci, a ballare, a mangiare, e far l'amore non si sa.
0: Beh, vabbè, quello quando scendi dal palco, quando... Cioè, hai un rito scaramantico prima di salire?
1: È una sambuca.
0: Ah, cioè un po' di un goccino un d'alcol, sì, è questo giù. Il senso. Ok, questo perché aiuta tu sei timido.
1: Beh, mi capita in certe situazioni, tipo domani saremo a Milano in questo locale nuovo che mi ha detto devi fare così, così, così, così, così, e già da là ho detto meglio che...
0: Sì, quindi...
1: C'è un po' di tensione, quindi per smaltire la tensione sì.
0: Quindi nonostante siano anni che sei sopra quel palco...
1: ci sono delle situazioni in cui, sì...
0: Ancora ti cioè, preoccupi, ti...
1: Vuoi che le cose vadano bene alla fine, vadano però bene, devi sì. anche un po' studiarle... Mm. Non tutte le zone, tutti i paesi, tutte le feste, tutti i locali sono uguali.
0: Sono tutti uguali. Per quanto riguarda il repertorio in serata, decidi sempre tu?
1: Ma diciamo, abbiamo una scaletta un po' già inquadrata, poi in base all'esigenza si cambia il brano, sì. si cambia il genere, si fa in base a quello che richiede un po' il locale.
0: Cioè. Sempre in base a quello che richiede il locale. Va bene, noi tra pochissimo ci ascoltiamo anche Oro, che ricordo è il titolo del tuo ultimo lavoro discografico.
1: Bravissimo.
0: State pensando anche con le edizioni magari a qualcosa di nuovo?
1: Beh, sicuramente le produzioni vanno avanti, adesso per l'estate siamo un po' in stand by, però dall'ottobre si tornerà a lavorare per un altro disco, quindi.
0: E invece vacanze anche con gli amici?
1: Vacanze si parlerà a ottobre, dal 5 al 15 ottobre andremo in ferie, quindi
0: andrai in ferie per il conto tuo, non
1: sì,
0: andrai in vacanza
1: certo.
0: con
1: se qualche fan donna vuole sponsorizzare siamo
0: tu
1: qui.
0: Vai in vacanza
1: io
0: volentieri
1: vado in vacanza. Non c'è problema.
0: Non fai viaggi, questo intendo con gli amici.
1: Sì, faremo
0: che ti
1: dei
0: seguono.
1: Viaggi. Faremo un viaggio il weekend del 23, 24, 25 ottobre, quindi 3 giorni e 2 notti, dove andremo a Torino, visiteremo le Langhe, degustazioni varie durante la giornata. E poi la sera si balla, sia il venerdì sera che sabato sera.
0: Ami il vino?
1: Sì.
0: Sì. Vabbè, andrai anche in una bella zona.
1: Infatti abbiamo scelto questa zona per fare festa, hai capito?
0: Chissà come mai. Va bene, allora noi abbiamo concluso. Guarda che ridendo e scherzando, comunque una mezz'oretta è passata.
1: Adesso andiamo a cena allora, no?
0: Andiamo a cena.
1: Andiamo a pranzo perché c'era ancora presto.
0: Va bene Marco, ricordiamo anche i social dove possono trovare tutte le tue date.
1: Beh, semplice Marco Niagara, la pagina Facebook e anche Instagram, Marco Niagara.
0: E sei a passo coi social? Sei uno che li segue tanto.
1: Beh, io devo ringraziare Dagmar che oltre a essere la mia voce femminile della band, lei cura i social, quindi
0: okay.
1: Locandine, eventi, tutte programmazioni.
0: Quindi è lei quella che risponde un po' a tutti.
1: Sì, a volte la faccio impazzire perché gli dico no, cambia questo, non mi piace il colore, cambia il carattere.
0: Vabbè, insomma, sei un titolare anche simpatico, hai detto prima.
1: In teoria sì, dopo non so, vediamo lei cosa se commenta qua.
0: Vediamo se commenta Dagmar, no, dai, insomma, vedi, dai. Troviamo una bella persona che fa il suo lavoro con amore e passione.
1: Pensa
0: sei tu questo?
1: Boh, non so.
0: Beh, è una soddisfazione comunque avere qualcuno
1: sì.
0: che scrive di te, una tua collaboratrice che scrive di te questo.
1: Non so se sia vero questo commento, però.
0: Ma
1: domani
0: allora
1: sera
0: sei una brutta persona, va bene. Allora, Dagmar, domani ti chiederemo se è così.
1: Domani la Dagmar.
0: No, guarda, ha scritto: no, dai, trovano una bella persona che fa il suo lavoro con amore
1: secondo
0: e passione.
1: Me vuole un aumento di stipendio.
0: Dagmar, non ne usciamo, va. Va bene, grazie
1: domani
0: Marco.
1: Lo spritz.
0: Una buona estate,
1: grazie,
0: 2026,
1: grazie
0: piena di musica.
1: Ci vedremo a cena perché devo offrire
0: sì,
1: la cena.
0: Prima o poi, devo offrirla io.
1: Qua,
0: mannaggia, qui non esiste più la galanteria che erano gli uomini una volta,
1: cioè,
0: che ti portavano
1: me,
0: a cena.
1: È un colpo, cioè, si fa così, no?
0: Ah, una volta a me, una volta a te.
1: L'altro, sono cambiati i tempi.
0: Sono passati hai passato talmente tanto tempo che
1: mi
0: nemmeno.
1: Ricordo che ho pagato io.
0: Te lo ricordi?
1: Ho offerto io, sì.
0: Ah, sì?
1: Beh,
0: Alex, veramente?
1: Testimonia.
0: Ma veramente?
1: E quindi tocca Alex.
0: Ma non c'ero io a cena allora.
1: Alex che prende tanti soldini.
0: Direttore paga lei, abbiamo deciso
1: bene.
0: Così.
1: Grazie, è stato un piacere, grazie Iris e una buona giornata agli amici che stanno ascoltando Radio Sorriso.
0: Grazie a Marco e Niagara, ce l'ascoltiamo con Oro e ricordo questa sera alle 22 la replica di Artisti in Radio. Ciao!
1: Ciao a tutti!

0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Deghi approfittare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sorriso.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
8: Non senti bene?
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
10: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
11: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
14: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
13: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
14: Contratti flessibili, da breve a lungo termine. Zero preoccupazioni.
13: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali.
6: Sorriso.
15: È il momento di Oltre il Liscio.
16: Ed eccoci insieme, cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Claudio Prospero. Da Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, più giovane che mai, e riparte il nostro viaggio musicale quotidiano. Oltre il Liscio, ad accompagnarci sino alle 16.30, e naturalmente a voi, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo, dai ragazzi, fuoco alle polveri, arriva Manuela, l'orchestra di Tommaso, il gruppo Fantasy, la cumbia senza più paura. Buon pomeriggio, buona musica.

con l'orchestra di Tommaso e il gruppo Fantasy senza più paura. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani. Buona musica a tutti voi, naturalmente con il sorriso, per essere, per restare più giovani che mai. Il Fox insieme a

Grillo, prendere o lasciare. Naturalmente protagonisti ben volentieri anche voi con le vostre scelte, le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. La baciata con Claudia Band, Ti porterò nel sole.

0: sorriso. Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
0: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 15 e 3 minuti. Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: Casa è dove ci si sente bene, l'arredamento è importante. A Voci del Territorio conosciamo da vicino Tanghetti Salotti con il co-titolare Thomas Tanghetti. Benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Quando nasce la vostra realtà e quali sono i vostri punti di forza?
3: Allora, l'azienda è una realtà che ormai ci stiamo tramandando. Io faccio parte della seconda generazione, sono quasi 60 anni, è stata fondata nel 68 dal papà e dalla mamma e sono ancora parte integrante dell'azienda e stiamo iniziando a inserire anche la terza generazione. Stiamo continuando nel cammino, sono quasi 60 anni e quando hanno iniziato la realtà nasceva con un'indicazione rivolta alla grossa distribuzione, non era vendita diretta al pubblico nei primi anni. Poi piano piano col tempo abbiamo trasformato la realtà in produzione e vendita diretta al pubblico. Abbiamo la nostra sede dove produciamo e dove abbiamo l'esposizione, che abbiamo convertito una parte dello stabile, quindi molto grande, sono 6.000 metri di esposizione al pubblico, e poi abbiamo aperto 3 punti vendita dislocati tra Bergamo e Brescia, e dove siamo presenti nel territorio.
2: Io ringrazio il co-titolare Thomas Tanghetti per essere stato con noi. Grazie, buon lavoro.
3: Grazie a lei, buona giornata a tutti.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
5: Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
14: Sorry.

La mazurka Eleonora nella tradizione castellina. Buona continuazione di pomeriggio, buona compagnia a tutti voi cari ragazzi da Claudio Prospero, e andiamo adesso subito in quella, facciamo tappa in quella di Vicenza andando a salutare Carla con Mio Amore, Elena Cammarone con Roberto Pulisano, poi tappa a Milano per salutare Sonia con il Tango Te Quiero, Irma di Benedetto.

Buongiorno, buona giornata amici nostri, amici nostri. Siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto, 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Stile è il distributore. Ma chiamate per avere informazioni di lucidazioni. Quanto costa? Mo semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo.

0: ritorniamo in diretta, insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Hydro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla. E soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol nei derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora le gocce Hydro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordate, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
1: Più giovane che mai.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sorriso!
2: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Respira la natura. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla sanitaria Starbene, a Maniago, all'erboristeria Bionatura, a Roveredo in Piano, Elti, parafarmacia benessere, presso il centro commerciale La Fattoria, a Borsia di Rovigo, erboristeria Alga Marina,

0: Farra di Sonso. Shape of things to
1: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular, demoliamo per l'ambiente.
2: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri. Il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
3: Rifiuto.
2: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
3: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
4: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Lucky Zomba insieme con Giusy Mercury, Se fossi amore. Giusy Mercury che sarà ospite a Sorriso TV e Radio Sorriso dopodomani, giovedì 21 maggio. Proseguiamo, facciamo tappa in quella di Tezze sul Brenta, Vicenza. Vado a salutare Tracisio, buona camminata a te caro Tracisio, allora accompagnato dalla bella musica, dalla compagnia di Radio Sorriso.

E con Daniela Cavanna, la Legalli, amore ribelle, mentre la Tarantella, insieme con Savini, la bici.

Tarantella con Armando Savini, la bici, rallentiamo adesso, cari sorrisini, un valzer lento country sulle note famose di Alabama.

0: state ascoltando Oltre il Liscio. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 16 e 3 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
10: Radio Sorriso Traffico.
11: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Brescia per traffico intenso. In direzione Trieste, code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
12: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
16: Ops.
13: Ops.
16: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
16: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
17: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
5: Sorriso!
8: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Primo Raggio di Sole, Francesca Mazzuccato. Nell'ultimo chilometro del viaggio musicale odierno facciamo tappa in quella di Verona. Vado a salutare Anna con la Santa Valera e Romagna mia.

La fotografia, bene, cari sorrisini, con Sonia De Castelli nel finale insieme di oggi. Dove porta la musica? Dove mi porta la musica? Eccola, Sonia De Castelli.

0: la baciata insieme con Diego Zamboni, sei unica. Vede, signora Carlotta, io l'avevo tenuto questo titolo proprio in pro... senta questa, in prossimità del suo arrivo qui a Radio Sol.
1: Oh, grazie, signor Claudio. Lei è sempre così. Cosa fa con le mani?
0: No, dice proprio.
1: Questi gesti.
0: No, proprio sei unica, cioè lei è unica, signora
1: grazie,
0: Carlotta.
1: Signor
0: lei...
1: Claudio, grazie. Se... Io posso soltanto ricambiare, che se non ci fosse il signor Claudio che porta un po' di allegria nei nostri pomeriggi, io ero sempre qui torva. Torva.
0: Questa mi piace.
1: Fosca. Ma,
0: allora.
1: E poi vedo il signor Claudio.
0: E allora tutto si scioglie come neve al sole. Vero?
1: Dovrebbe essere la sua trasmissione ai colori della musica, ah. Non la mia, signor Claudio, perché lei porta un arcobaleno
0: e oggi,
1: di gioia.
0: Si fermi qui.
1: Cuori di tutti i colleghi. Oh, signor Claudio, guardi, allora io oggi avevo...
0: Aveva le scatole.
1: Chitarrini un po' girati.
0: No, non si possono dire queste cose. Sì, signora Carlotta, alle 4:30.
1: Con le chitarre maschiette.
0: Ah, certo. Lei deve arrivare prima. Mi fa morire. E allora, però.
1: Sì, che ero trafelata.
0: Ok.
1: Però sono entrata, ho visto il signor Claudio.
0: Basta, e tutto passa.
1: Poi a volte il signor Claudio è fuori onda quando nessuno.
0: No, signora Carlotta.
1: Un sacco di parolacce.
0: Signora, no, che non è vero. Mi dissocio, signora Carlotta. Mi dissocio. Qualcuno applaude.
1: Mi fa molto ridere perché il signor Claudio è sempre così posato, ben educato, però.
0: Assolutamente sì. È lei che mi porta nella strada della perdizione a volte.
1: A volte bofonchia, signor Claudio.
0: A volte?
1: Bofonchia.
0: Ah, va bene, bene, mi fa piacere. Ok, è una parolaccia? No.
1: No. Ha mai letto un libro dove qualche personaggio è stato sentito bofonchiare?
0: Sì, assolutamente sì, tutti i giorni.
1: Ad esempio, non lo so, probabilmente il burattinaio Mangiafuoco di Pinocchio ad un certo punto bofonchiò.
0: Ah, assolutamente sì, ma ancora adesso bofonchia un pochettino.
1: Mangiafuoco se l'è vista abbastanza brutta.
0: Allora, ci fermiamo qui, cari sorrisini, ci salutiamo con l'orchestra di Chicco Della Franca, vada lui, e noi ci risentiamo domani pomeriggio e con Oltre Liscio il viaggio musicale partirà domani già dalle 14, staremo insieme per le successive 2:30. Buona continuazione di ascolto, buona serata a tutti voi da Claudio Prospero, a domani, vada lui.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sorriso!
6: Cari amiche!
7: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
10: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
5: Sorriso!
0: È il momento di I colori della musica.

E partiamo così con un bel ritmo tribale qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e buon pomeriggio a tutti voi cari amici da Carlotta. Ci siamo? Siete pronti? Siete pronti? Un'ora e mezza di bella musica, di risate, di allegria qui in mia compagnia fino alle 18. Volete sentire una bella canzone? Chiamate lo 0423 7366 80 o 7366 81, oppure mandatemi un bel messaggino al 345 48 45 663 e chiedetemi una bella canzone. E oggi si parla di sole, di belle giornate di sole. Siete persone meteoropatiche? Vi piace che il bel tempo, insomma, si spalmi su di voi? Oppure non vi interessa, le cose le fate anche con la pioggia? Io devo dire che sono una persona che ama più l'ombra del sole, cioè mi piace una bella giornata, però sto all'ombra, non sono una di quelle che va subito a crogiolarsi. Comunque, in virtù di questo argomento, andiamo, partiamo a ballare, parta la musica. Valentina e Andrea Fiorentini ci portano in un posto dove il sole non manca di certo. Africa!

Marco il clan con il contadino e andiamo a Lucca a salutare l'amica Sara. Ciao Sara, buon proseguimento, buon pomeriggio a te e a tutti voi sorrisini che vi siete messi in ascolto di Radio Sorriso magari proprio in questo momento. E allora vi ricordo che oggi si parla di tempo, bel tempo, sole, meraviglioso sole. Cosa fate col bel tempo? State chiusi in casa come me aspettando che piova per poter finalmente mettere il naso fuori di casa senza bruciarvi, oppure vi crogelate al sole come lucertole e iguane? Fatemelo sapere, raccontatemelo. Io intanto vado a Sacile a salutare Franco che voleva ascoltare Omar Codazzi in 50 primavere. E allora andiamo ad affrontare questo tema estremamente romantico.

Marco e Alice con Respirare, ce l'ha richiesta l'amica Paola di Parma. Ciao Paola, buon pomeriggio a te, grazie di averci richiesto questa bella canzone qui su Radio Sorriso alle 16.56. Io saluto anche Maurizio di San Donà, mi dice intanto brava per come conduci il programma, grazie Maurizio, sei molto gentile. E poi per dirti che se ho tempo, dopo i vari servizi di volontariato e i lavori di casa, mi piacciono la pesca, l'orto e camminare per stare in salute. Niente di vano che per me è veleno, e quindi con il bel tempo il nostro Maurizio approfitta e fa un sacco di attività all'aria aperta. Bravo Maurizio, anche dalla foto profilo del tuo WhatsApp vedo che sei in forma smagliante, quindi complimenti, ti mando un abbraccio e immagino che ballerai senza difficoltà questa bella polca che ci apprestiamo ad ascoltare. Il sax è quello di Orfeo Gulmanelli, l'orchestra è quella del maestro Borghese e il titolo della polca è

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Sorriso.
9: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Sono le 17 e 2 minuti.
11: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Buon pomeriggio in redazione, Mauro Baldan. Presentati a Pavia i risultati della rete nazionale che ha coinvolto 8 atenei italiani. Riuniti nell'Educating Future Citizen dal 2024 al 2026, le 8 istituzioni hanno trasformato le risorse europee, quasi 13 milioni di euro, in un'unica infrastruttura di formazione, orientamento e internazionalizzazione. Presente il Collegio Internazionale Universitario Ca' Foscari di Venezia. La Giunta regionale del Veneto ha approvato un nuovo stanziamento di 800.000 euro destinato all'acquisto di nuove attrezzature di soccorso per il volontariato organizzato di protezione civile. Investire nel volontariato di protezione civile significa, prima di tutto, investire sulla sicurezza di ogni singolo cittadino veneto, così l'assessora competente Elisa Venturini. Si profila il rilancio della Speedline, società del veneziano che produce cerchi in lega di alta gamma. La torinese Sigit, attiva nella progettazione e produzione di componenti in materiale termoplastico, tra l'altro, ha vinto la gara per l'aggiudicazione dell'azienda, da tempo in amministrazione straordinaria. Lo comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. È tutto.
9: Radio Sorriso, linea richieste 0423 73 6680.
13: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
14: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
15: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
14: Ma non ho nemmeno l'acqua.
15: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
14: Che forte, Cystiset Forte!
15: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
16: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
15: Pronti per ordinare?
17: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
18: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
8: È permesso?
19: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
19: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
8: E risparmia sulla bolletta.
19: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
19: Come lei?
8: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
21: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
22: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere!
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
25: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su Skoda.
26: Sorriso!
27: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Quasi quasi mi cala un po' la lacrimuccia, gli anni 90, mamma mia, che nostalgia ragazzi, è passato un sacco di tempo e quindi gli anni si accumulano sulle spalle, anche sulle anche per quanto mi riguarda. Un salutone, Fausto di Manzano, volevo ascoltare Al Rangone con Amanti, allora mio caro Fausto, adesso ce l'ascoltiamo, ti avevo detto di no, invece è un sì grande come una casa, alla Begin con Al Rangone qui su Radio Sorriso.

0: Oggi a Radio Sorriso vi ricordiamo che il nostro corpo è composto di 60% d'acqua, acqua che noi continuiamo a inserire bevendo l'acqua, la maggior parte dalle bottiglie, oppure dal rubinetto di casa. Io, caro Paolo, sì, avendo preso Puri One, adesso bevo l'acqua del rubinetto di casa, però so per certo che quell'acqua è depurata, è pulita, è senza tutti i metalli pesanti che ci sono all'interno delle nostre tubature di casa.
1: Brava Iris, brava. Intanto buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Paolo.
1: Nuovamente. Hai detto bene, oh, ma sei diventata veramente un'esperta di acqua, eh?
0: Ma perché ho visto che differenza c'è in casa mia.
1: Ma questo lo vedi con gli occhi, ma soprattutto prima mi raccontavi dove hai percepito anche un miglioramento salutistico. Hai ragione, il corpo è formato dalla gran parte di acqua e fa la differenza che tipo di acqua ingeriamo.
0: Prima ti ho fatto l'esempio del mio bollitore di casa.
1: Sì.
0: Io tutte le sere bevo una tisana, mettevo l'acqua del rubinetto normale.
1: Chiaro.
0: Fino a un po' di tempo fa, e tutte le sere dovevo pulire il bollitore perché sotto si formava il calcare. Se non era tutte le sere, lo facevo ogni massimo 2-3 giorni. Adesso io questa cosa non la faccio più.
1: Che era quello che succedeva anche ai tuoi reni.
0: Pensa un po'.
1: Oggi non succede più ai tuoi reni. E non solo ai tuoi reni, a tutto quello che è il tuo organismo. Noi l'idea di creare un dispositivo a separazione molecolare, che poi qualcuno lo chiama ancora depuratore, il nostro non è un normale o semplice depuratore, è quello che è la tecnologia avanzata.
0: Sì.
1: In termini di qualità, l'hai visto, in termini di durata, perché siamo un'azienda veneta e vogliamo la gente contenta.
0: Anche in termini di spazio.
1: Spazio, perché hai visto, te l'abbiamo messo sotto lo zoccolo.
0: Sì.
1: E tu ti sei dimenticata di averlo, perché
0: è
1: non
0: vero.
1: Devi far nulla, non devi far nulla. Quindi noi 35 anni che trattiamo depuratori per l'acqua, 35 anni a servizio delle persone, ma per i sorrisini abbiamo voluto, perché vogliamo creare un passaparola anche in questa zona, avere la possibilità di dare per poche persone, quindi per un limite di poche persone, ancora a 240 euro anziché 480 il nostro nuovo dispositivo.
0: Quindi 240 euro direttamente installato a casa vostra, è possibile anche pagarlo a rate.
1: Certamente.
0: 12 rate da 20 euro al mese, ripeto, direttamente a casa
1: ma
0: vostra.
1: Ma devono chiamare MB International, perché andare sul sito si fa fatica. Chiamate 045 76 14 998, chiamate Radio Sorriso, concordate una visita. Veniamo, vi facciamo vedere il dispositivo, ve lo facciamo provare e solo in quel momento deciderete se volerlo oppure no.
0: 045 76 14 998. Ciao Paolo!
1: Ciao, grazie!

Daniela Nespolo e Rossella Ferrari cercano il sole con la danza del sole, ce l'ha richiesta Luigi di Fontana Fredda, che giustamente mi dice basta che il sole non scotti troppo, però, perché ti do assolutamente ragione, caro Luigi, perché comunque non so voi se siete abituati, tipo io avendo anche gli occhi chiari, la pelle chiara, insomma il sole mi dà piuttosto fastidio e quindi preferisco starmene all'ombra. Mi piace, ripeto, quando c'è una bella giornata, ma devo stare attenta, insomma. Voi invece come passate le vostre belle giornate di sole, che finalmente inizia a spuntare, non fa troppissimo caldo, però insomma dobbiamo iniziare un attimo a capire come vestirci, come non vestirci. Io oggi ho messo solo una camicetta e adesso ho mal di gola. Se avessi messo anche un golfino sopra magari mi sarei un po' più riparata. Io prendo il mal di gola con nulla. Comunque, bando alle ciance, basta col mollettino medico e adesso è l'ora di scatenarsi con l'orchestra Walter Caffè e la loro Pelle Nera Medley.

0: Ed era l'orchestra Bagutti con il tango Gitanero su Radio Sorriso. Sono le 17:30, tempo di fare una piccola pausa per poi riprendere con l'ultima mezz'oretta insieme.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
10: Sorriso.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Sorriso, ovvio.
12: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Che meraviglia, finalmente! Classica o moderna?
14: Basta scegliere, la consiglio anche a Tiziana.
16: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
19: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: L'orchestra Sorriso e Dillo alla Luna, eccoci qua rientrati in studio per l'ultimo pezzettino del nostro viaggio insieme di oggi pomeriggio. Andiamo a Udine, dove nonna Anita fa un sacco di auguri a sua nipote Alice, che oggi compie, pensate un po', 18 anni. Tantissimi auguri Alice anche da tutti noi di Radio Sorriso, e ovviamente si parte, si balla in tuo onore con Alida Ferrarese che ti canta proprio tanti auguri.

i Barry con Extraterrestre, cari sorrisini belli, che voi siate di questo mondo o di un altro. Beh, tra poco il nostro tempo finirà, ma non vi preoccupate, perché tanto intanto torno domani e poi adesso balliamo ancora un pochino. Su, via, Gianmarco Bagutti e l'Orchestra Italiana, canta Giorgia, straniero.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

con Jenny Pierrot, che non sono molto, insomma, in questa canzone il genio non è molto diciamo clemente con se stesso. Siate clementi con voi stessi, sorrisini, e tutti coloro che ci stanno ascoltando. Cari amici, è l'ora di lasciare la console al nostro Patrick, che sta arrivando e vi terrà compagnia fino alle 20, mentre io tornerò da voi sempre domani alle 16:30. Quindi, miei cari ragazzi, fate i bravi, state in ascolto di Radio Sorriso e vedrete che passerete una serata meravigliosa. Io ve lo auguro, vi mando un bacione e vi lascio come sempre a ritmo di mambo. C'è Davide Montali che ci mixa dei mambi dal tono del sud. Io mamma te tu, beh, ci piace. Andana.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 18:01.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
10: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
11: Buonasera da Umberto Cascone. Trump rimanda l'attacco all'Iran. Spero per sempre. In corso negoziati seri, ma Teheran ha al massimo 2 o 3 giorni di tempo, le sue parole. Intanto fonti della NATO affermano che alla prossima ministeriale in Svezia gli alleati chiederanno maggiore prevedibilità agli Stati Uniti sul numero di truppe di stanza in Europa. Erano tutti insieme in una parte remota della grotta che stavano esplorando i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Oggi recuperate le salme di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Domani le operazioni per riportare in superficie le ultime 2. Lavoriamo per la proroga dello sconto sulle accise, così Giorgetti dal G7 Finanze di Parigi, sottolineando la difficoltà del quadro economico in assenza di deroghe al patto di stabilità. Dall'Europa il commissario Dombrovskis prende tempo, stiamo esaminando la richiesta italiana. A breve lo sbarco in un porto israeliano degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dallo Stato ebraico a largo di Cipro. Tra loro 27 italiani che riferiscono l'uso della forza da parte dei militari. Sarebbero stati sparati proiettili di gomma. Tajani chiede verifiche urgenti. La procura di Roma chiede l'ergastolo per Mark Samson, reo confesso per l'omicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula nel marzo 2025. L'avrebbe stordita con diversi pugni e poi uccisa a coltellate celandone il corpo in un sacco gettato in un dirupo. Contestata l'aggravante della premeditazione. Tennis, cattive notizie per Carlos Alcaraz. Dopo Madrid, Roma e Parigi, lo spagnolo deve saltare anche Wimbledon per l'infortunio al ginocchio. Giro d'Italia, nella crono via Reggio Massa si impone Filippo Ganna. Eulalio arriva con quasi 5 minuti di ritardo ma mantiene la maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, no, no, non
12: sì, ma la nostra qualità.
13: No,
12: beh, ma i nostri controlli.
13: No, no,
12: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV-Line.
12: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
14: Voi
5: hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Sorriso.
14: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
15: Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Pronti per ordinare?
17: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
18: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
19: È permesso?
16: Prego.
19: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
16: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
19: Gliel'ho consigliato io.
16: No, il manutentore. È anche carino, sa?
19: Pure.
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
21: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
22: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
23: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
24: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
22: perché se non deghi, non ci credi.
25: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
26: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
25: Ops.
26: Ops.
25: Ops.
26: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
25: Ops.
26: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
25: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
27: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
28: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
29: Momento di cocktail di sera.

E allora, cari amici di Radio Sorriso, benvenuti, anzi un buon ascolto insieme a Patrick. Oggi, martedì 19 maggio, sarò a tenervi compagnia fino alle ore 20 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Intanto vi ricordo i numeri per interagire insieme a me via WhatsApp al 345-48-45-663 con un bel messaggino, oppure telefonandomi allo 04-23-73-6680 o 73-6681. Questi sono i numeri diretti per parlare insieme a me in queste due ore di diretta, in questo cocktail di sera. E salutiamo subito l'amico Beniamino di Conco, che ha appena richiesto la canzone che abbiamo ascoltato, Il sorriso di una stella di Sandrino Piva. Questo carissimo amico Beniamino di Conco la richiedeva e noi gli abbiamo fatto ascoltare subito, quindi grazie Beniamino. E andiamo subito alla grande in musica. Partiamo con Elena Cammarone per voi su Radio Sorriso. Questo bellissimo successo, questo grande moderato da ballare ma soprattutto da ascoltare qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia di Patrick fino alle ore 20 con Portami via con te. Elena Cammarone per voi.

su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati anche Marco e il Clan con questa bellissima canzone dal titolo Tu sei la fine del mondo, dedicata in particolar modo all'amica Nadia di Treviso che l'ha richiesta. Un abbraccio Nadia, un bacio grande grande grande, ti arrivi fino a casa tua che stai ascoltando Radio Sorriso, un abbraccio veramente di cuore. E poi salutiamo anche l'amica Dina di Rodeano che dice: ciao Patrick, è stato un grandissimo piacere conoscerti domenica alla festa di Radio Sorriso, adesso siamo in tua compagnia con la bella musica. Grazie veramente di cuore Dina, un abbraccio forte a te e anche a Solidea, che ringrazio veramente tanto tanto tanto tanto. E allora ragazzi, andiamo sempre in musica, però vi ricordo i numeri per richiedere le vostre canzoni delle vostre orchestre preferite, sono il 345 48 45 663 con un bel messaggino, oppure telefonandomi in diretta allo 0423 73 6680 o 81. E allora ricordiamo anche Bobby Solo con Aaron Paris, arriva Siesta per voi.

scusatemi in ritardo, ma ero al telefono insieme all'amica Rita di San Daniele del Friuli, che vado a salutare e vado a ringraziare, perché veramente l'ho conosciuta anche lei, insomma, domenica alla festa del grande pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. È veramente una bellissima signora, buona e brava e anche dolce. Complimenti Rita, un abbraccio grande, saluto ovviamente tutti gli amici in ascolto di San Daniele del Friuli su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Salutiamo anche l'amico Giacomo di Milano, che mi ha scritto un bel messaggino al 345 48 45 663. Dice: ciao Patrick, è possibile sentire una canzone di Veronica Cuneo, quella che preferisci tu? Grazie mille, buona serata, Giacomo da Milano. E allora, carissimo Giacomo, io ti accontento subito, arriva la voce di Veronica Cuneo, questa bella canzone dal titolo Dipendesse da me. E allora, pronti per l'ascolto, martedì 19 maggio ore 18:29 in compagnia di Patrick fino alle ore 20 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte.
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
13: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
14: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Sorriso.
15: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
16: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: E ringraziamo anche le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese Confini con Federico Olivotti qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Accontentiamo anche l'amico Ugo della Carinzia che ha scritto: ciao Patrick, potrei sentire una canzone di Ilaria Veronese dal titolo Storia di cuore, grazie a tutti, saluti dalla Carinzia. Ed io tra poco vado ad accontentarti, carissimo Ugo, però prima devo salutare alcune persone che mi hanno telefonato allo 0423 736 680, solo per dei semplici saluti. Quindi saluto l'amica Franca della Francia. Ciao Franca, un abbraccio e un bacio, grazie per avermi telefonato, e un saluto lo mando anche alla Flora di Brescia, e poi un saluto grandissimo lo mando anche a Norma di Noale. Ciao Norma. Norma di Noale ovviamente estende il suo saluto anche a tutti gli amici che sono all'ascolto di Radio Sorriso. E adesso andiamo ad accontentare l'amico Ugo della Carinzia con Storia di cuore. Per voi Ilaria Veronese su Radio Sorriso in compagnia di Patrick fino alle ore 20, mi raccomando, le vostre dediche richieste al 345 48 45 663.

ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a salutare subito l'amica Marzia di Fiume Veneto. Ciao Marzia, un abbraccio. Dice Patrick, anche oggi missione compiuta. Io sono sull'orto per piantare le ultime cose, perché insomma, vabbè, ho visto già il video, Marzia, si vede, brava, così mi piace, brava, brava. E allora Marzia, per te arriva questa bellissima canzone, Emanuela Recchia, con questo grande successo dei Mattia Bazar. Su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, un grande successo dal titolo Ti sento. Emanuela Recchia per voi.

0: E con la tradizione è arrivato anche il paso doble, questo fiore di Spagna con Francesco Borghetti qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso andiamo sempre in musica perché ascoltiamo questa bellissima canzone, questo grande successo degli anni passati interpretato dai Caramel, da titolo Anna.
1: Hai ragione.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
2: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
8: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Sorriso.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: Sono le 19 e 2 minuti.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buonasera da Umberto Cascone. Lavoriamo per la proroga dello sconto sulle accise, così Giorgetti dal G7 Finanze di Parigi, sottolineando la difficoltà del quadro economico in assenza di deroga al patto di stabilità. Dall'Europa al commissario Dombrovskis prende tempo, stiamo esaminando la richiesta italiana. Tennis, Alcaraz salta anche Wimbledon per l'infortunio rimediato a Monte Carlo. Sto molto meglio, ma non sono pronto per giocare. Lo spagnolo non ha gareggiato a Madrid e Roma e non sarà nemmeno a Parigi. Giro d'Italia, nella crono Viareggio Massa vince Filippo Ganna e Eulalio resta maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non voglio.
15: Sì, ma la nostra qualità.
16: No,
15: beh, ma i nostri controlli.
16: No, no, no,
15: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV Line.
15: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
16: MV Line!
15: Maniaci della qualità.
17: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Sorriso!
18: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
19: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
20: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso insieme al vostro Patrick fino alle ore 20. Sarò qui a tenervi compagnia con le vostre dediche richieste. Andiamo ad accontentare subito l'amico Giuseppe di Dolo, che ci ha richiesto una canzone di Omar Codazzi. E io per te, carissimo Giuseppe, ho scelto questa bellissima versione de In Silenzio. E allora, pronti che partiamo a ritmo? Omar Codazzi per voi.

ci siamo scatenati su Radio Sorriso con il cia cia cia, con Domani si vedrà Patrizia Ceccarelli per voi. E andiamo sempre in musica adesso, perché ascoltiamo questo bel mix di Lucio Dalla con Paolo Bertoli per voi. Partiamo dalla famosissima canzone.

Questa canzone di Corrado Castellari, un grande, grande artista, grande scrittore, un grande paroliere, Corrado Castellari. Abbiamo ascoltato Quell'amore, dedicata in particolar modo agli amici Desi e Alessandro di Mira che ce l'hanno richiesta. Un abbraccio a voi ragazzi, grazie per la vostra richiesta al 345 48 45 663. Telefonate anche allo 0423 73 6680 per fare la vostra richiesta. E mi raccomando, io vi aspetto, sono qua per accontentare proprio tutti, come accontentiamo anche i coniugi Martini di Galliera Veneta che mi hanno richiesto un valzer. Allora io ho pescato questo Non c'è pace fra gli ulivi. Perché? Perché oggi è il compleanno del grande Fiorenzo Tassinari ed è proprio lui che va ad interpretare questa bellissima canzone, questo bel valzer, questo grande classico della musica da ballo italiana. Allora per voi Non c'è pace fra gli ulivi, Fiorenzo Tassinari.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Mangi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Sorriso!
6: Care amiche!
7: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
11: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
12: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
14: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
15: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
14: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Sorriso!
16: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ritorniamo in diretta ringraziando anche le edizioni AB Record, il gruppo editoriale Bagutti, con questa bellissima canzone con l'orchestra di Renzo Biondi, la voce di Michela, Lasciati Raggiungere. E adesso andiamo ad accontentare un'amica di Ponzano Veneto, l'amica Anna, che ci ha telefonato allo 0423 736 680, per richiedermi questa bellissima canzone di Ruggero Scandiuzzi. Io molto volentieri te la faccio ascoltare, Anna. Questa è Non Dirmi Addio, in particolar modo per te, ma anche per Emanuela e Artemio di Galliera Veneta.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso oggi martedì 19 maggio in compagnia di Patrick per altri 15 minuti fino alle ore 20. E adesso andiamo ad ascoltare una bellissima canzone, una bella cumbia con Daniele Cordani. Per voi arriva questo The Sound of Silence. E poi accontenteremo anche l'amica Stefania che ci ha richiesto una bella, un bel valzer da titolo Cecilia. Allora intanto ascoltiamoci The Sound of Silence.

E ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. In compagnia di Patrick abbiamo trascorso queste due ore insieme fino alle ore 20. Sono volate, ragazzi, veramente io vi ringrazio di cuore per tutti i bei messaggi, le belle telefonate che ho ricevuto in questa serata. Per quanto mi riguarda, noi ci troveremo qui giovedì, scusate, domani è mercoledì, ci troveremo qui giovedì, mi viene da ridere perché qua ho perso la cognizione del tempo, e allora ci troveremo qui giovedì dalle 18 alle 20, sempre in mia compagnia. E allora vi ricordo anche che poi dopo di me andrà in onda uno speciale Liscio Folk dedicato all'amico Cesco Dal Santo, in arte Quartino e Petola, quindi ascoltate, mi raccomando, il programma a lui dedicato. E adesso, ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacio, un abbraccio, e vi ringrazio veramente di cuore tutti per tutto. Grazie a tutti gli amici di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Mi raccomando, se qualcuno vi chiede che radio ascoltate, voi dite sempre che ascoltate Radio Sorriso. E io vi saluto con questo grande successo dei Pooh, interpretato da Gian Piero Vincenzi. Chi fermerà la musica? Ma nessuno mai la fermerà.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Radio Sorriso Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Sorriso. Nella giornata di domani ultimi temporali, qualche fenomeno temporalesco durante il pomeriggio sull'arco alpino, in parziale estensione alla pianura veneta e friulana, meglio altrove. Saranno gli ultimi temporali perché poi da giovedì, in vista del weekend, sarà in rinforzo l'anticiclone subtropicale con aria mite che giungerà dal Marocco, dalla Spagna. Proprio in questo weekend, oltre al sole, le temperature saranno estive prossime ai 30 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicezia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
13: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
14: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
13: Ma non ho nemmeno l'acqua.
14: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte Cystiset Forte!
14: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
16: Sorriso
17: speciale Liscio Folk in ricordo di Cesco Dal Santo.
18: Quartino Petola, la Nina, vanno ora a presentare Liscio Folk da Radio Sorriso.

0: atento.
1: Son qua, capito? E vedo, occhio, occhio che ti intrighi. Tira da una parte, va a bicicletta che ha portato in studio, guarda che lavoro. Ma occhio, aspetta che passi, che vuoi sistemarmi qua. Metti su qua, aspetta.
0: Metti al rosso.
1: Guardi, occhio. Basta, basta scampaneare. Oh, senti che razza di confusione. Oh!
0: Dai un taglio!
1: Guardino, aiuto, aiuto!
0: Pentola!
1: Pentola! Oh, basta, basta, ciò! No, no, spaccare il braccio, dai, metti giù la bicicletta, basta! Ciò.
0: Ma adesso mi ha rotto il campanello!
1: Ecco!
0: Mi ha rotto il campanello!
1: Ma te pare a maniera di commissiare la trasmissione? In sta maniera qua, tutto sto casotto!
0: Ha unito, vieni unito con la bicicletta, fa soffiare di gincana!
1: Sì, ma un momento ti mi spaccavi e calze col pedale, eh?
0: Io so, ma esce, però.
1: Ah, che calze costa, oh?
0: Sono convocato con la diga femmina.
1: Perché ciò?
0: Col campaneo rotto.
1: Ah, beh, va bene, ti comprerai un altro.
0: Pedro è il primo che aveva tutto quanto sciolto.
1: Ecco, certo, ti comprerai un altro, dai. Sì. Ti piace il campaneo, come un puteo piccolo, te sì.
0: No, per me, debba la femmina.
1: Va bene.
0: Sono caro con il dio. Portino me l'ha rotto il campaneo! Cosa mi dite io?
1: A dire ti potevi far de manco far tanto stupidito Maria. Che il campaneo non dava rotto.
0: Ah, oh, questo campaneo tu, questo campaneo, questo campaneo.
1: Beh, adesso.
0: Ah, se te la vivi di ostacolo ferito. Al manco qualcosa mi serviva, no?
1: Cosa occorre che te porti a bicicletta quando che siamo dovuti fare lesion?
0: La simo.
1: Ma guarda, è un ferro vecchio.
0: Però.
1: Che mi lo so, guarda, che resta del lavoro.
0: Ferro vecchio, però una pompadina ancora, una pompadina alla mano, abbia ne va bene.
2: Oh, sì, ciò.
0: E ne sgonfia, no?
1: Sì.
0: E ne sgonfia fuori, no?
1: Va bene, dai. E ora porta a so. Te assi su un canton per piacere, te fai manco confusione, ti viene su in silenzio senza tanto scampaneare, strimpeare.
0: Far casino.
1: Adesso come siamo a lesione?
0: La bicicletta rotta. Rotta, Pito, il campanello è rotto.
1: Basta.
0: Ma
1: è roba più cara
0: che
1: avevo. Ma
0: ciao
1: adesso. Draghi a capire ti.
0: Ma dai che partiamo, fammi una carità,

0: sta stare il campanello, Pito, e alle rotole non c'è più niente da fare, no, dai!
1: Ma sono io a guardare, hai dato anche un po' di anestesia per operarlo, per sistemarlo e niente a fare, ciao!
2: Ormai l'è
0: andato. Ormai l'è andato, dai che ti tocca a te adesso, dai!
2: Dai che tua moglie, se la domando a lei, a dire un tocco che l'è andato.
1: Vada te a tua!
0: Dai, demo, lei si proverbi.
1: Bueo,
0: no,
1: bueo.
0: Che parola sia. Ma guarda, c'è ogni volta pacchi, ma guarda che lavoro. Basta! Vau via, vau via, vau via, vau via, non fa più lesione. Basta, dai. Che tu portai il proverbio, Peter?
1: Lo portassi, io lo portassi.
2: Dai!
0: Lesi, dai, lesi!
2: Forza!
0: Lesi, basta, dai, basta!
1: Manesco,
0: sei. Fai bravo, Tosetto, sì, te che era insomma.
1: Si
0: muove delle volte bene. Il quartino le proprio vara. Ti sei bianco, Pito, ti sei. Proprio bianco.
2: E mi fa sta andare il gangarello.
0: Ma te che spaccare il campanello e dopo ti chiedo che è il capo tuo. Non so cosa che te vuoi di più.
1: Si vuoi distruggere.
0: Sei un povero martire.
1: E vuoi distruggermi?
0: Fisicamente e moralmente. Dai.
1: Il mio proverbio è.
2: Vanti.
1: Che mi. Sono sempre un artista, perché questo proverbio qua.
0: L'oro buono c'ha pamacia.
2: Sì.
0: Questo proverbio qua.
2: Facciamo un po'.
0: Ah, te vedo un sorrisetto, Petro.
1: I sei morosi.
0: Ah, beh, ora il mino che entro.
1: No,
0: niente, non entriamo.
1: Non entriamo, ho fatto anche per i morosi un po' a rete.
0: Sì, sì,
2: giusto,
0: sì,
2: giusto.
0: È una categoria che non te nomini neanche mai, beh,
1: sì,
0: è giusto.
1: Ora bisogna dare che spazio.
0: Sì, sì, sì.
2: Va bene,
0: sì.
2: A tutti i morosi all'ascolto e ora. Ma i morosi o i morosi?
1: Beh, il moroso è una parte e il
0: moroso è la che altra.
1: Però è dentro tutti e due.
0: Ah, benissimo, ah, cioè, bello, bello.
2: Sentimo e ora.
1: E ora, se te è amorosa, bea, ma scoresona, non importa, niente a buona.
0: Meno dico niente. Quartino il me varda mi e lengo sa.
2: Ripeti, ho pittura.
1: Sei intuito?
0: Mi viene a tosse, mi viene.
2: Ripeti,
1: che vuoi sei rufato, caro? Ma parli, sei tu che vuoi sei,
0: Sì.
2: Ripeti.
1: Senti, senti come...
0: Guarda, quartino, che se te vuoi ti puoi ridere anche a Puito, Seto.
2: Sì, ma non voglio dare che soddisfazione.
0: Non voglio dare che soddisfazione.
1: E ora ripeto, su richiesta.
0: Se proprio te vuoi.
1: El bis.
0: Se proprio te vuoi.
1: El bis.
0: Se proprio te vuoi ripeterlo, dimmi.
1: Se te è amorosa, bea, ma scoresona, non importa, gente abbona.

0: Italia, Pietro, Italia.
1: Cosa che sì?
0: No, mi ho fatto un altro indovineo. Adesso che attacca qui indovinei. Ogni trasmissione ne ha uno, non basta i proverbi.
1: E ora?
0: Buonasera,
1: ben dai, e ora diselo.
0: E se assa. E se assa fregare una volta solo.
1: Quartino, caro mio, meglio che ti muovi far qualcosa anche a te, perché guarda che qua Pitu è starà promosso e ti che perderai un anno e...
0: Meglio, un caro marino, come il boccia è Pitu.
2: E ora, o sei tu no?
0: Te ho visto e no. E se assa fregare una volta solo.
1: Una volta solo, ciao. Che bravo che sei diventato. Vito, Pitu, a tagliare il peso ti si deve diventare il meglio.
2: Vito, non te mi ho risidato 5 lire.
1: 5 lire non te l'ho dato, guarda. A te che le dai dei numeri anche alla maestra, cioè, perché guarda che certi di indovinesi proprio difficili.
0: Ma tu sì, da.
1: Dunque, se assa fregare una volta solo.
0: Ma che robe.
1: Profonde?
0: Ah, non so.
1: E se c'ho le rame, no?
2: Ve lo dico!
1: Sì!
0: Banti!
2: E se assa fregare una volta solo!
1: E se c'ho le rame, acqua o fuoco?
2: Se c'ho le rame? Acqua!
1: Acqua!
2: Sì perché
1: ti offreghi di più di una volta!
2: E dopo se mi sento l'acqua no!
1: Niente!
0: Niente a fare, cioè.
1: Ti cosa dici tu quartino?
0: Ma per me e se assa fregare sarà un uomo politico?
2: No, qui non si assa ciavare neanche una volta. Qui ho ciava e basta.
0: Sì, giusto te, anche lo so.
1: E cosa femmo? Mi tocca rendersi quartino all'evidenza dell'intelligenza di Pietro.
0: Se arrendimo, intanto io faccia la storia di Ocarea.
1: Sì, di Ocarea.
0: Qui anche sì. La maestra.
1: E no? Dopo il Medirano.
0: E dopo il Medirano. Lo andaremo per piacere.
1: Sì, mi vero, voglio domandarvi anche, no? Se sa lì cosa che vuol dire fare San Martin.
0: Far San Martin? Gli anni lo faremo una volta ogni...
1: Ecco, a me storia è appunto su una roba di far San Martin.
0: Oh, beh, io so. Beh, adesso basta, adesso vi fa... E San Martin tutto è noi.
1: Sì, sì, va.
2: Che a volta che ho fatto un San Martin e ho piccato insieme al caro tutta la roba lì a casa.
1: Vito.
2: A spostarsi da una parte a...
1: Bravo, Pietro, è proprio a me storia è proprio che acconta sta roba qua.
2: E dopo non ti schinciano seo.
1: Oh signore, porro bestia! Porro bestia!
2: Morto sei cudo!
1: Ah, te può mai narte?
2: A tu moribus! Tu moribus!
0: Tu moribus!
2: Si latino!
1: Mortus est! Sì. E mai più vulgaribus!
0: Mai più vulgaribus! Ale, bravissimo!
1: Latinorus proprio!
0: Latinorus, ciao, altro che!
1: Sì!
2: E ora maestro, cosa ne conti di San Martino Campanaro?
1: Ecco, la storia che si intitola Scadenza Trista. E il paron era sta irremovibile. Morto il padre, in sta famiglia di 8 persone, già era mancata l'esperienza e a mente che potesse dirigere i lavori e portare a buon fine gli affari. Che già era sì brassi forti disposti a fatica abituai ai lavori dei campi. E il paron che aveva dato a mesadria e sotere al pare e si rifiutava di dargli ai fioi, nonostante che l'ori avesse promesso supplicare e pregare il paron che aveva sentenziato. E vostre ragioni sono buone, ma è mie e vai di più, perché negli affari il cuore non entra, perché cerché di logarve a opera. Mi darò di voi altri ottime informazioni, perché sia onesti e lavoratori, ma non rischio tutta l'azienda di sta massaria in man vostra. Se le robe andasse mai, per la vostra poca esperienza, vi rimetteresti voi altri per primi, e mi peso di tutti. Così, il dì di San Martin, che se scommissia o se finisse i contratti di mesadria, la famiglia doveva sloggiare, anzi doveva aver già sloggiato. Che giorni tristi sei stati quei passai a cercare una casetta in affitto e un lavoro per i fiori già abili nel lavoro. Quanti passi, quante orazioni cruci e sospiri perché a pora mamma, anche per calmare la rabbia impotente del più grande dei fiori che spesso scoppiava con parole aspre e pugni soratoia. L'uno voleva rassegnarsi e andare ai dipendenze di altri contadini che già era mesadri come che gli era stato suo padre. E quanti pianti di scondon dei fiori per sta pora donna che doveva assare a casa dove che già era vissuta tanti anni coi fiori ancora piccoli, che man mano che cresceva formava una bea famigliota, orgoglio suo e de suo marito. Partio così in 3 giorni di una malattia misteriosa che lo aveva rubato a tutti i socari. Arriva così il dì di San Martin, che San Martin tristo questo nostro l'aveva sussurrato pian pian sistemando le ultime robe sul carro. A già era andata a drio al carro quando si accorge che manca Maso, il più piccolo dei soffioi. Lo cerca un poco e dopo lo vede rento al piccolo orteseo davanti al peraro che suo poro Mario gli aveva impiantato proprio il giorno che già era nato. Maso guardava l'albero che gli aveva dato in quell'anno dei buoni peri e piangeva. Al manco potesse portarmelo via, che questo è proprio mio. A pora donna, gira la testa per non farsi vedere a piangere. Vai a, vai a, non sta a dire stupidaggini. Te sai che quello che sei su sta terra sei del paron. E chi che ha da fare come gli altri un tristo San Martin ha da portarsi via solo che so 4 strassi. E il Toseto sospira, e andando che drio a sua mamma si volta a guardare il suo peraro e a casa che non gli avaria mai visto più.

0: Dio ora.
1: Se
0: alza a fregare.
1: Mamma mia.
0: Se alza
1: a fregare una volta sola.
0: Mio amico mi.
1: Dimmi o ti dai.
2: Dai.
1: Dimmi o ti.
0: E ora? E se alza a fregare una volta sola.
2: Sì, io so.
1: Abbiamo capito.
0: E il fulminante.
1: Fulminante.
2: Ah, giusto.
1: Eh?
2: E il cerin?
1: Cerin, fulminante.
0: O anche il solfarin?
1: Il solfarin?
2: Sì, stesso là.
0: O se no
1: il fiammifero?
0: O i svedesi.
1: Svedesi.
2: Sì, svedesi.
1: E se ha a fregare una volta solo.
2: Giusto.
1: È vero, bisogna sfregarlo sulla scatola.
2: Con una volta che ti vuoi fregare.
1: Basta.
2: Non ti offreghi più.
1: Basta.
0: Vero?
1: Bravo, Pitue. Sì. Ma sei tu che te che un sarveo che te pensi tutte.
0: Però mi chiede che era menare in letto, ma è.
1: Sì.
0: Non te dormi mia, eh.
1: Sì. Credo un cammino.
0: Non ti dormi mia, eh.
1: Porretto.
2: Sarà per quello che continui via sempre per il bambino.
0: Muso!
1: Tutta rabbia! Pitue, sta quieto! Tutta rabbia, il garrabbia di ti cerca di provocarti in tutte le maniere. Sta buon, sta quieto! Perché il garrabbia di ti. Il garrabbia di ti perché ancora che gira mai pa' quartino, caro mio.
2: Gira mai,
1: ancora. Oh, quale Leopoldino!
0: È bello che ancora arrivare!
2: Sì! Adesso che mo Maria, beh.
1: Adesso che mo che altra scienza della famiglia.
2: Ma vorrei quasi andar via, mi va la tia.
1: Scienziato. No, sta qua, dai. Da qua, quartino, dai. No, perché sennò niente, tutto che femo senza di ti.
0: Nacara.
1: Dai, basta adesso, che lo cominciai un'altra volta.
2: Nacara, me
1: la che adesso leso il compito del Leopoldino.
0: Sentimo ora.
1: Dai, tema. Un bel tema, ciò.
0: Sì.
1: Parla di stiani. Senti, quartino, che argomento interessante. A te che la mia voglia andar via, vero?
2: Sentimo.
1: E allora, tra parentesi, che è scritto: se vuoi, fatti aiutare.
0: Sì.
1: E ora io sgiaventare. Invece che svolgimento.
2: Sgiaventare.
1: Io me non posso, signor maestro, a parlare di stiani. È perché le sole anche, no?
0: Sì.
1: Quindi mi faccio aiutare. Da chi sei che si fa aiutare?
0: Sì.
1: Da chi? Indovina po'.
0: Da mio fratello.
1: Sempre il solito.
2: Zio
1: sempre
2: Anselmo.
1: Chiesi a mio zio Anselmo. Contemi zio un fatto di stiani. E lui taccò. Adesso parla mio zio Anselmo, no? Durante la guerra, dice sempre Anselmo, no?
2: Sì.
1: La guerra d'Africa nel 1936, mio papà, che fosse mio nonno, e adesso continua ancora mio zio Anselmo, su invito di Mussolini hanno dovuto dare l'oro di casa alla patria, è vero?
0: Altro che.
1: Mio padre, continua mio zio Anselmo, si confidette con un amico dicendo. A sodrio morire de fame benché abbia in casa ogni ben di Dio.
2: Porco
1: l'amico del pupà de mesio Anselmo le disse, penso che essere incrocio del
2: il gruppo sotto me.
1: Possibile che tu rischiassi di morire di fame con il ben di Dio in casa?
2: Come mai?
1: Si proseguisse il pupà di mio zio Anselmo, cioè mio zio che mi sta contando il fatto di suo pupà.
2: Arresto
1: anche senza fiappa che non mette né punti e né virgole. Ma veniamo alla storia. Sì caro, disse il pupà di mio zio Anselmo, sto morendo di fame pur avendo il ben di Dio in casa. Rivolto all'amico del pupà del mio Anselmo, ha godato la mia dentiera d'oro alla patria e non riesco a masticare.
2: Per questo
1: tu capio.
0: No, non è altro di demo adesso, però io.
1: Senti. E ora dice, ho avuto caro di conoscere questo fatto.
2: Sì.
1: Avuto caro come dietro. E mio caro, e ti che i boi.
2: Ho avuto caro.
1: Sì.
0: Sì, beh,
1: il caro i boi e col seguito che vanno.
0: Esatto.
1: Di conoscere questo fatto e ringrazio mio zio Anselmo per avermelo contato, grazie anche al nonno che sarà il pupà de mesio Anselmo. Mamma mia, mi manca fiasa.
0: Sì,
1: sarà perché sovecia? Grazie anche all'amico del mio nonno e grazie anche, già che ci siamo, a Mussolini. e infine grazie anche alla dentiera d'oro placato 18 caratteri con bordature in argento 900 qua agganciati i denti in polistirene espanso e qua maestra amore perché che manca il fiato. Fine del tema.
2: Oh, 18 caratteri.
1: Sì. A me vuoi l'ossigeno qua.
2: Però visto che signore, si immaginava che uno può morire da fame in qualcosa piena di sali perché non hai niente a mangiare.
1: Ma tragica ciò era. Era una tragedia familiare.
2: Per avergli dato la dentiera che il bueo dei Mussolini.
1: Era
2: così?
1: Tutti doveva far così. Non era questione di uno no che altro sì.
2: Ma era così. Era.
1: E qui femmine che hanno un caffè, gli ori di casa. Ciamito poco ti. E dopo gli ha dato una fede di ferro.
2: E ma che le stare in femmine che oltre a fede gli ha dato anche qualcos'altro.
3: Davvero?
1: E cosa che gli hai dato, Pietro?
2: Che non vado nei particolari.
1: Non te ne vedi in particolare?
2: Non vado nei particolari.
1: Certo che te merei un sorriso che... è meglio che tagliamo l'aria.
3: Salutiamo tutti.
1: E salutiamo tutti quanti qui saluti se assiamo.
2: Arrivato a un Fidel Sanse.
1: Sì, a Fidel Sanse. Bravo.
2: E se sentimo.
1: Sei lingue? Bravo. Mi invece vado più terra, dico a ravedersi, a risentirsi a tutti quanti.
2: Monserini a tutti.
1: A Monserini a tutti.
3: Tutto a frente Monserini a tutti.
2: Ho capito. No, ha detto non ti anche di tuo. Mico sei una in francese e ti vedi in faccia.
1: Ma no, dai, mi sbrisciamo così per tutte le robe che abbiamo detto sotto volta.
3: Ho fidel San Seora.
2: Sì, mo se ne
1: ciao. Ciao a tutti quanti.
3: Ciao, andiamo a fare una carità.
4: Quartino. Petola. La mina. Piano Luna ha presentato Show Folk da Radio Sorriso. Tanta musica senza tutte le rotelle. Sì.
5: Speciale Liscio Folk in ricordo di Cesco Dal Santo.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Sorriso.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Sorriso, ovvio.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800-651-651.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
16: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.

che racconta la storia di Alice. Alice, che è questa ragazza curiosa, coraggiosa, vive in un mondo pieno di regole, pieno di convenzioni, e durante una festa organizzata dalla sua famiglia Alice si sente confusa, si sente insoddisfatta della vita che gli altri hanno scelto per lei. Deve maturare, deve crescere. Quindi all'improvviso cosa succede? Appare questo coniglio bianco molto strano che corre velocemente. Lei decide di seguirlo perché è una persona curiosa, e inseguendolo cade in una profonda tana e si ritrova in un luogo fantastico, misterioso, un luogo che si chiama Paese delle Meraviglie, e quindi Wonderland. Qui incontra delle creature particolari, incredibili, paesaggi magici, personaggi eccentrici, situazioni altrettanto bizzarre. Ma cosa succede quando finisce nel Paese delle Meraviglie? Ve lo racconto fra poco.

David Pacini con Cumbia Buena. Allora, stiamo parlando di Alice in Wonderland, bellissimo film. Una volta arrivata nel Paese delle Meraviglie, Alice incontra molti personaggi particolari: il cappellaio matto interpretato da Johnny Depp, il bianconiglio, il brucaliffo e tantissimi altri. Tutti questi credono che lei sia una prescelta e che sia la prescelta destinata a salvare il regno dalla regina rossa, che è cattiva, vuole tagliare le teste, eccetera. Alice però non ricorda di essere già stata in quel luogo quando era una bambina. Inizialmente pensa che sia soltanto un sogno, quasi un incubo, anche se queste persone hanno le sembianze di gente che lei conosce. Nel frattempo c'è la regina rossa che governa con tanta crudeltà e ordina ai suoi soldati di catturare la ragazza. Alice vive tantissime avventure, quindi attraversa le foreste incantate, attraversa castelli, luoghi misteriosi, e durante il suo viaggio, oltre a conoscere e fare degli incontri piuttosto particolari, comprende pian piano di essere cambiata e di dover a un certo punto affrontare le proprie paure. Quindi si prepara ad affrontare le paure e affrontare anche la regina rossa. Cosa succederà? Ve lo racconto fra poco.

Corrado Castellari con Come sei bella. Alice in Wonderland è il titolo del nostro film. Siamo arrivati al racconto di Alice che prende consapevolezza di se stessa e cosa succede? Decide di affrontare il drago della Regina Rossa, questo per portare pace nel Paese delle Meraviglie. Prima della battaglia riesce a trovare il coraggio dentro di sé, quindi capisce di poter fare delle cose che prima le sembravano impossibili, e quindi con tanta determinazione combatte questo mostro, questo drago, riesce a sconfiggerlo davanti a tutti gli abitanti del regno. E dopo la vittoria la regina bianca torna al potere, quindi non c'è più la regina rossa. Poi tutti gli amici, il cappellaio matto, Brucaliffo, il bianconiglio, salutano Alice, riconoscenti di quello che ha fatto per loro, e lei ritorna nel mondo reale, ma ormai è diventata più matura, è diventata non più una bambina ma una ragazzina sicura di sé, una ragazzina più consapevole, quindi è cresciuta. Racconta la fase di maturazione di una bambina che arriva ad essere una donna adulta. Questo è il film Alice in Wonderland, questa è la trama. Nelle prossime puntate andremo un po' dietro le quinte, scopriremo gli effetti speciali, il cast, gli attori, insomma c'è stato un lavoro davvero molto molto interessante. Siamo arrivati alla fine, noi ci salutiamo con Rossano e Anna Benda, Il volo del Calabrone. Ciao a tutti!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in Radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
7: Sorriso.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
9: Sono le 21 e 2 minuti.
10: Radio Sorriso presenta Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
19: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
20: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
21: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
22: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
20: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
23: Lo lascerai, prima o poi.
20: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
24: Pronti per ordinare?
25: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
26: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
27: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
28: Permesso? Che bel parquet!
29: Ha visto?
28: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
29: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
28: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
29: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
28: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
26: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
30: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
7: Carrefour. Sorriso.
0: È il momento di Girovagando.

Una bellissima canzone per aprire una puntatona anche quella di questa sera, martedì, con Girovagando. Buon martedì 19 di maggio. Un abbraccio circolare a tutti voi amici ascoltatori di Radio Sorriso. Iniziamo subito Girovagando di sera, con me sono Paola, e allora vi parlerò di tante feste e anche di iniziative sportive davvero molto divertenti. Ma andiamo per ordine, procediamo con Silvano Silvagni.

tanti gli appuntamenti in questo mese di maggio, e allora vi annuncio che torna a Treviso la Corri Treviso venerdì 5 giugno dalle 20 nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, questa tradizionale kermesse che dal 1990 porta il mezzo fondo in passerella nel cuore del capoluogo della Marca. Il percorso è bellissimo, tocca angoli poco conosciuti della città e molte persone che arrivano a Treviso da atleti poi ci tornano da turisti, quindi ricordatevi, Corri Treviso da atleta o da spettatore il 5 giugno vi aspettano a Treviso. Le iscrizioni sono già aperte sino al 3 giugno, andate su corritreviso.it. Ora invece ascoltiamo i Girasoli, quel mazzolin di fiori.

ogni sera dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22 qui su Radio Sorriso con Girovagando parliamo di feste, di concerti, di sagre. E allora questa è una sagra molto bella perché torna la festa delle rane a Santa Lucia di Piave in provincia di Treviso, al campo fiera di Santa Lucia da giovedì prossimo sino al 31 maggio, due weekend di musica e divertimento. Sul palco ci saranno i Los Masadores, i Vertical Smile, i Puro Rock e Voglio Tornare negli anni 90 e naturalmente tante specialità a base di rane e non solo. Non perdetevi la festa delle rane, ora invece alzate il volume, arriva una bella canzone con Rita Del Mare.

Amici di Sorriso, abbiamo terminato la prima parte di Girovagando. Fatemi salutare tutti quelli che ci ascoltano viaggiando. Restate con noi, adesso mandiamo un po' di pubblicità, poi ritorniamo, abbiamo mezz'ora, sino alle 22, per raccontare il folklore del Nord-Est e ci sono tante belle sagre da ascoltare insieme. A tra poco!

0: State ascoltando Girovagando.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
10: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere.
10: Cacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Non senti bene?
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche dei Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendo

Sono pronta a ripartire con voi con la seconda parte di Girovagando, il magazine del folklore, qui su Radio Sorriso. Buon martedì sera a tutti voi amici di Sorriso. Ritorniamo agli appuntamenti. Volete una serata spensierata? Allora, dal 22 maggio prossimo al 2 giugno, comunità in festa alla parrocchia San Giorgio di Due Carrare, siamo in provincia di Padova. Gustosi piatti, tante specialità e tanta musica live. Il 23 maggio, sabato prossimo, anni 80 e 90 con Amanda Toys. Il 29, balli caraibici con DJ Salin. Il 30 maggio, tribute band I Pinguini. Quindi, buon divertimento. Da venerdì prossimo vi aspettano a Due Carrare in provincia di Padova. Ora invece ascoltiamo Roberta Band.

Amici di Sorriso, voglio parlarvi di un bel appuntamento che ci porta in Friuli Venezia Giulia. Il prossimo weekend c'è Olio e Dintorni 2026, 21esima edizione. Siamo in Villa Maseri a Oleis di Manzano. Laboratori, degustazioni, passeggiate. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di valorizzare le risorse più caratteristiche del territorio e la coltivazione di olivi e produzione di olio. Per questo motivo viene intitolata questa manifestazione Olio e Dintorni. Non perdetevi, Olio e Dintorni vi aspettano a Oleis di Manzano venerdì, sabato e domenica prossimi. Ora invece c'è Chicco De Matteo che ci presenta La mia libertà.

Termina così la puntata del martedì sera con Girovagando, il magazine del folklore che vi dà appuntamento tutte le sere per un'oretta qui su Radio Sorriso. Anche in questo caso abbiamo parlato di sagre, di concerti, di sport, di manifestazioni enogastronomiche assolutamente da non perdere. E se volete lo rifacciamo anche domani. Vi rinnovo l'appuntamento a partire dalle 21 anche domani mercoledì. Intanto buona continuazione qui su Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato Girovagando.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
0: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Bye.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
5: È permesso?
6: Ah, proprio lei!
5: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
6: Infatti.
7: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
5: E risparmia sulla bolletta.
6: Posso metterlo io?
5: È meglio applicato da un professionista.
6: Come lei?
5: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.

0: Marco e Niagara su Radio Sorriso ad Artisti Radio Gioco d'Amore. Ciao Marco.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati. È un piacere essere con Iris, perché con Iris sono una grande simpatia.
0: Sì.
1: Infatti stiamo ridendo ancora prima dietro le quinte.
0: No, stiamo organizzando per andare a cena.
1: Sì.
0: Però lui dice che è colpa mia che non andiamo mai a cena.
1: Beh,
0: che non
1: certo,
0: ho mai tempo.
1: Certo. E quando vede me dice che è colpa mia, capito? Quindi non si sa di chi sia la colpa.
0: Fatto
1: lasciamo
0: sta,
1: indovinare. Gli...
0: Fatto sta che non andiamo a cena perché siamo tutti e due in dieta.
1: Dici, in dieta sei.
0: Non si vede, Marco.
1: Stavi mangiando i cioccolatini là. Di...
0: Ma non è vero, assolutissimamente. Ma non si vede che sono in dieta. Guarda che è una dieta un po'.
1: O sono ho cambiato outfit che
0: no
1: dieta,
0: l'outfit
1: sì.
0: È sempre lo stesso, quindi.
1: Ah, perché vai in ferie, quindi a giugno, quindi
0: devo asciugarmi un po'. No, in realtà anche in vacanza quest'anno ho deciso che ci sarà la dieta.
1: Ah, bene,
0: cioè
1: bene.
0: Ci dovrà
1: Vediamo.
0: Essere perché a settembre dovrò essere,
1: devi fare un cast.
0: No. Comunque siamo qui per parlare di te.
1: Ciao
0: Marco,
1: a tutti,
0: benvenuto.
1: Mi piacerà, da un po' che mancavamo qui a Sorriso.
0: Un annetto,
1: sorriso,
0: credo.
1: Sorriso, giusto?
0: Ne sono successe di cose in quest'anno.
1: Sì, alti e bassi, di tutto di più.
0: Beh, insomma, produzione musicale che sta andando. Quando sei venuto qui era appena uscito il tuo nuovo album.
1: Ah sì? Non mi ricordo.
0: Sì, quando sei venuto era uscito da poco tempo il tuo nuovo album. E poi, insomma, i brani
1: sono
0: hanno imparato
1: altre
0: sicuramente.
1: Canzoni.
0: Sì, hanno imparato anche a conoscerti, a conoscere le canzoni nuove, a conoscere anche un po' una parte di Marco diversa dal solito, perché sappiamo che sei diventato zio.
1: Ah sì, sì, sono 9 mesi quasi. No, agosto, che mese siamo adesso?
0: Siamo a maggio.
1: Quindi
0: giugno,
1: sono?
0: Luglio, agosto, sì. un po' meno, un po' meno, 8 mesi.
1: Pietro è un bellissimo bimbo che sono molto affezionato, infatti da tante gioie e emozioni. Infatti prima di scendere qui in radio ce l'avevo a casa, perché mia madre fa la babysitter, sai, durante la settimana, quindi l'ho abbandonato qualche ora, ma adesso ritornerò a casa.
0: Adesso te lo godi un po'.
1: Sì. Beh, quando vede lo zio ride sempre, quindi
0: sì.
1: Io sono simpatico.
0: Beh, per fortuna.
1: Sì.
0: Pensa se piangesse.
1: No,
0: poi insomma mi sono permessa di dire che sono cambiate un po' di cose, hanno conosciuto un Marco diverso sicuramente.
1: Certo,
0: perché
1: sono anche ingrassato durante
0: No, perché
1: invernale.
0: Diventare zio credo che sia stato per te motivo di grande orgoglio.
1: Guarda, fatalità è successo proprio lo scorso anno, ad agosto, che eravamo in piazza Manzoni a Jesolo. E durante il mio concerto sono rimasto là impaperato perché mia madre si è alzata lungo la folla, dirmi è nato, io non capivo più niente.
0: Tu non hai più cantato praticamente.
1: No, non riuscivo più, ero commosso.
0: Però che bello, perché
1: sì, è stata una cosa.
0: Lo hanno scoperto tutti quanti assieme a te.
1: Sì.
0: Che bello.
1: Sì.
0: Beh, dai, insomma, fai commuovere pure me.
1: Ho dovuto offrire da bere a tutti, però vabbè, dai. Ci sta. Sono cose della vita che.
0: Com'è iniziato questo 2026?
1: Beh, molto bene, siamo molto soddisfatti, e beh, quindi anche locali nuovi, quindi destinazioni diverse dal solito, quindi oltre al Veneto facciamo anche Piemonte, Marche, Umbria. Domani saremo proprio a Milano-Brianza, quindi ci spostiamo un po' di qua, un po' di là.
0: Bene, sei soddisfatto? Perché credo sia una decina d'anni che ormai è la tua realtà.
1: Beh, sono di più.
0: Un po' di più. Vent'anni, sì,
1: quasi,
0: scusa, vent'anni.
1: Ma ci sono 20 anni.
0: No, sì, io andavo dietro i 10, ma.
1: No, perché hai letto 10 là, 10 secondi invece.
0: Invece, no, scusa, sono 20 anni.
1: Sono 20 anni il prossimo anno.
0: Il prossimo anno.
1: Quindi devo fare una bella festa, una grande festa. Ci sto pensando come, dove e perché.
0: E quindi
1: faremo qualcosa.
0: E la band che hai con te, sono con te ormai da un po' di anni.
1: Beh, la band è cambiata perché dopo il Covid abbiamo rifatto tutto da zero, perché sai anche tu come sono andate le cose. Quindi i ragazzi sono fissi dopo il Covid, si sono già 5 anni, 6 anni.
0: Presentiamo anche il resto della band.
1: Beh, abbiamo Dagmar, che è la voce femminile, molto conosciuta.
0: Ex voce di Radio Sorriso anche.
1: Ecco. Poi
0: che
1: c'è Manuel alla fisarmonica, tastiere, poi c'è Alberto alla tastiera, alla chitarra acustica e anche la voce. Poi c'è Ricchi alla batteria, abbiamo Bruno al basso e Dino alla chitarra.
0: Chi è il più simpatico in
1: tutti
0: orchestra?
1: Tutti quanti sono simpatici.
0: Tutti?
1: Perché sono gestiti da me, quindi devono essere tutti simpatici.
0: E il più permaloso?
1: Io sono io.
0: Non avevo tutti. Sono andata sul sicuro con questa domanda.
1: Abbiamo avuto una grappa prima di fare l'intervista, sinceramente, perché stiamo ridendo così.
0: No, dai, è bello, perché poi entrare.
1: Bene, una vista che Iris è così simpatica, a giugno che ci troveremo a cena, pagherà la cena.
0: Ok, devo pagare
1: compagnia.
0: Io? Vedete che poi alla fine la cena, prima o poi dopo per qualche strada strano motivo Marco glisterà la cena.
1: Ci sono sempre. No, se offerta ci sono, ci sarò.
0: Senti, visto che sei uno che ama mangiare, visto che hai detto che state girando tanto per l'Italia, c'è un piatto che hai scoperto in questi ultimi anni e che ami in modo particolare?
1: Beh, sicuramente giù ad Arezzo in Toscana ho mangiato delle cose fantastiche. Dalla pasta alle costate fiorentine, sai, una cosa alla carne, veramente sì.
0: Poi insomma quella è anche una bella zona.
1: Infatti a luglio ritorneremo giù per qualche appuntamento, non vedo l'ora. È un po' di strada, perché si parte presto, si torna al giorno dopo,
0: però vabbè.
1: Però ci sta.
0: E invece un posto dove vorresti andare a vivere?
1: L'ho detto prima all'Elisa, prima in TV, che vorrei andare in un'isola dispersa.
0: Ah, quindi non in Italia?
1: No.
0: Isole di... Beh, forse c'è qualche località un po' dispersa.
1: Vedremo,
0: un po'.
1: Dai. Adesso
0: ti
1: sono
0: piacerebbe
1: ancora giovane,
0: andare
1: quindi...
0: a vivere in un'isola deserta? E con la musica come faresti?
1: La musica, ciao a tutti. Buonanotte.
0: Ciao.
1: Vi mando una cartolina.
0: Ma allora ce ne hai di anni.
1: Sì, dai. Ancora forse fra dieci anni, dai, mettiamogli un po' di soldini. Beh, bastano pochi soldi per andare su un'isola dispersa.
0: Ah no, è vero. Beh, poi dopo poi dopo ti devi mantenere, insomma, andrai a caccia, imparerai.
1: Qualcosa faremo, dai, diventerò un po' selvaggio.
0: Un po' selvaggio. Ti immagino con i capelli lunghi
1: e la barba lunga.
0: La barba lunga, infatti. Tu tieni molto al tuo look.
1: Sì, dai, cerco. A parte un po' il fisico che l'ho lasciato andare, però.
0: Vabbè, però è normale,
1: cioè, gli anni passano, sì. Quando sei giovane tutto, sai. Adesso
0: poi quando si mangia guardando le cose buone. No, non stavo guardando la tua pancia, stavo guardando
1: bene,
0: la mia.
1: Che brani abbiamo qua? Sentiamo un po' di musica, altrimenti.
0: No, dai, tra pochissimo ci ascolteremo anche pazzi come noi.
1: Beh, questo è un brano bellissimo che piace molto, piace tanto anche a me. Voglio ringraziare la Suonami Edizioni Musicali che ha proposto a me questo brano, che è un brano che è molto ballabile, è molto un brano che prende molto le donne, come Occhi Blu. Una volta si faceva Occhi Blu, si fa ancora. Però c'è, cioè, pazzi come noi, la Iris non capisce più niente.
0: No,
1: sta guardando con gli occhi fuori dalla testa.
0: Allora non ti guardo più.
1: Comunque,
0: ti lascio parlare.
1: Pazzi come noi è un brano che uscirà anche a breve il videoclip. Ho fatto un videoclip. Abbiamo dedicato una giornata con una bella ragazza, una bella comparsa, diciamo. E ero in macchina, ho dovuto spingere anche la macchina, perché la macchina a un certo punto l'ho bruciata. Non andava più.
0: Insomma, ci stai raccontando un po'
1: gli aneddoti
0: di questa
1: giornata. Quindi a breve, a giugno, uscirà questo nuovo videoclip.
0: Sì, ancora contenuto all'interno dell'album Oro, anche
1: certo.
0: Questa canzone.
1: Oro.
0: Come? Sì,
1: oro.
0: tutto oro. Hai già deciso il nome del tour per questo 2026?
1: Tour
0: ci
1: pazzi
0: sarà?
1: Come noi.
0: Ah, sarà proprio il tour pazzi come noi.
1: Sì, infatti nei nostri social nei prossimi giorni vedrete anche tutte le date estive, c'è scritto tour pazzi come noi.
0: Ok, quindi sarà anche quello che darà il titolo a questo tour. E invece per quanto riguarda, insomma, abbiamo visto quest'anno un Sanremo un po' particolare, nel senso che a molti è piaciuto, a qualcuno sì, a qualcuno no, è stato molto discusso.
1: Guarda, io sono sincero che Sanremo l'ho visto gran poco quest'anno, anche perché secondo me non è che c'è solo Sanremo, c'è anche la musica da ballo che sono tanti bei pezzi,
0: infatti.
1: Sono anche superiori a quelli di Sanremo,
0: bravissimo.
1: Non voglio toglierne nessuno, però l'unico brano di Sanremo che stiamo facendo è quello di Sal Da Vinci.
0: Ok, quello che ha vinto.
1: Tutto il resto, secondo me, è noia.
0: E invece le canzoni di Marco e Niagara non sono noia.
1: Certo, andranno a Sanremo il prossimo anno.
0: Andiamo ad ascoltarci, grazie alle edizioni Suonami, pazzi come noi. Marco e Niagara qui a Radio Sorriso.

0: noi, Marco e Niagara su Radio Sorriso, e salutiamo anche Dagmar che è all'ascolto di Radio Sorriso.
1: Spritz, spritz oggi salta perché dobbiamo ancora fare pranzo.
0: No, basta spritz perché siamo in dieta.
1: C'è in pullman lo spritz, l'ho preso per domani.
0: Dove, sì, stasera siete a casa, siamo siete a casa, tranquilli?
1: Sì. No, stasera io sono ospitata.
0: Ok, dove ti trovano stasera?
1: All'Hollywood a Schio, in provincia di Vicenza.
0: Ok.
1: Quindi c'è l'ultima serata di grandi martedì che ha fatto questo locale durante l'anno, quindi grande serata, ci sono anche diversi colleghi, Rossella, c'è Luigini,
0: avevo visto qualcosa.
1: Mary Maffeis, tutti amici. Insomma.
0: E quindi, ma riuscite ogni tanto a trovarvi tra colleghi?
1: In queste ospitate stasera.
0: In queste ospitate, infatti, sì, perché capitano. Infatti ogni tanto io dico anche tipo i pranzi di Radio Sorriso, quando c'è qualcosa di aggregazione dove ci si trova due o tre. E allora si riesce anche magari a fare due parole, certo, perché altrimenti. Collaborazione invece con i tuoi colleghi?
1: Beh, con la collaborazione c'è qualche brano che facciamo tipo cover, che mettiamo la canzoncina di inedito al centro, e giusto per rendere ballabile la situazione, con gli amici Casanova che da anni collaboriamo, anche con
0: C'è chi dice una cosa, c'è chi dice un'altra.
1: Vabbè, C'è music,
0: va bene.
1: Quindi collaborazioni continuano anche con la Suonami, edizioni musicali, che come dicevo prima sta per uscire questo nuovo videoclip.
0: Questo nuovo videoclip di Pazzi Come Noi che ci siamo appena ascoltati, che ricordiamo è all'interno del disco Oro, che potete sicuramente trovare nelle serate, certo, di Marco. Ma qualcuno, Marco, che magari per la prima volta si ferma a Radio Sorriso e non è mai venuto a vedere l'orchestra di Marco e Niagara, cosa trovano quando vengono in una vostra serata? Io l'ho visto.
1: Non saprei. Cosa
0: trovi? Come no?
1: Dipende cosa trovi.
0: No, trovi tanta familiarità.
1: Dai. Sì, addirittura.
0: Sì, una cosa, quando io ogni tanto capita che vado a vedere, sai, qualche orchestra.
1: Beh,
0: che
1: una volta venivi a trovarmi spesso, adesso ti vedo una volta ogni tre anni.
0: Vabbè, però quella volta ogni tre anni che arrivo, noto
1: arrivi
0: magari.
1: Intanto
0: arrivo tardi.
1: Mangia tardi.
0: Finisco.
1: Poi mi dice che deve svegliarsi presto, quindi resta poco e va a casa.
0: No, però. Io una cosa che ho notato quando si viene da Marco è la familiarità.
1: Dici, sì?
0: Sì, sì. Che rapporto hai con i fans?
1: C'è un bel rapporto, Infatti arrivano sempre di tutto di più, primizie, dolci.
0: Per quello che uno fa fatica a rimanere in dieta. Poi mi chiedo come fa magari una come Dagmar a essere sempre così, così magra, così perfetta,
1: lei,
0: beata lei.
1: Un po' stuzzicare di qua di là, poi mangia, magari durante la festa, quest'estate, mangerà petto di pollo e salatina,
0: per forza.
1: Tutte le sere.
0: Per forza. Allora salutiamo anche Maria di Maser che dice: Marco ha detto bene, non c'è paragone con la musica da ballo col Festival di Sanremo, dovrebbero eliminare e fare il Festival della musica da ballo.
1: Non posso commentare, perché
0: però posso dire, dovremmo un po' tornare
1: qualche letterina
0: ma
1: strana.
0: No, insomma, vabbè, eliminare il Festival di Sanremo è impossibile, però il Festival della musica da ballo è vero, perché sempre di più sono le produzioni proprie.
1: Ah sì.
0: Infatti è una cosa che io mi arrabbio quando sento qualcuno che dice che le orchestre fanno musica nazionale, internazionale. No,
1: beh, diciamo,
0: fanno
1: facciamo
0: anche
1: un po' di
0: musica,
1: tutto. Ci sono anche le cover internazionali, però facciamo anche dei brani nostri. Giusto per ogni, cioè ogni gruppo in teoria ha la sua identificazione.
0: Sì, sì. Com'è cambiato secondo te in questi ultimi 20 anni un po' il pubblico?
1: Beh, è cambiato molto, perché a livello di repertorio, ti dico, si passava a fare due mazurche, due tanghe di fila. Adesso si fanno molte cumbie, molte salse. Quindi salsa, reggaeton, si fa la bachata, la kizomba, cose che la salsa fino a 2 o 3 anni fa ne facevi
0: non le facevi una forse invece
1: adesso ne fai anche 2 o 3.
0: Ma secondo te è un po' una questione di moda?
1: No, è che la diciamo abbiamo un po' perso la tradizione del ballo liscio, che non è più tramandato di generazione in generazione. Secondo me la gente adesso balla le cose più...
0: Anche quelli che si possono ballare da soli,
1: sì,
0: diciamo la verità,
1: gruppo,
0: perché
1: sì,
0: è un po' difficile trovare anche il ballerino, la ballerina, un po' perché ci hanno allontanato a livello anche fisico, nel senso che l'allontanamento del periodo che c'è stato non ha aiutato.
1: Tutto aiuta,
0: però insomma la musica
1: siamo qua
0: sempre
1: a divertirci, a ballare, a mangiare e far l'amore non si sa.
0: Beh, vabbè, quello quando scendi dal palco, quando
1: cioè,
0: hai un rito scaramantico prima di salire?
1: È una sambuca.
0: Ah, cioè un po' di un goccino un d'alcol, sì, questo giù. È il senso. Ok, questo perché aiuta. Tu sei timido.
1: Beh, mi capita in certe situazioni, tipo domani saremo a Milano in questo locale nuovo che mi ha detto devi fare così, così, così, così, così, e già là, ho detto meglio che...
0: Sì, fare. Quindi...
1: C'è un po' di tensione, quindi per smaltire la tensione, sì.
0: Quindi nonostante siano anni che sei sopra quel palco...
1: ci sono delle situazioni in cui, sì.
0: Ancora ti cioè, preoccupi, ti...
1: Vuoi che le cose vadano bene alla fine,
0: bene,
1: però
0: sì.
1: Devi anche un po'... studiarle. Non tutte le zone, tutti i paesi, tutte le feste, tutti i locali sono uguali.
0: Sono tutti uguali. Per quanto riguarda il repertorio in serata, decidi sempre tu?
1: Ma diciamo abbiamo una scaletta un po' già inquadrata, poi in base all'esigenza si cambia il brano, sì. Si cambia il genere, si fa in base a quello che richiede un po' il locale. Insomma.
0: Sempre in base a quello che richiede il locale. Va bene, noi tra pochissimo ci ascoltiamo anche Oro, che ricordo è il titolo del tuo ultimo lavoro discografico.
1: Bravissimo.
0: State pensando anche con le edizioni magari a qualcosa di nuovo?
1: Beh, sicuramente le produzioni vanno avanti, adesso per l'estate siamo un po' in stand by, però dall'ottobre si tornerà a lavorare per un altro disco, quindi.
0: E invece vacanze anche con gli amici?
1: Vacanze si parlerà a ottobre, dal 5 al 15 ottobre andremo in ferie, quindi.
0: Andrai in ferie per il conto tuo, non
1: sì,
0: andrai in vacanza
1: certo.
0: Con.
1: Se qualche fan donna vuole sponsorizzare, siamo
0: tu
1: qui.
0: Vai in vacanza?
1: Io
0: volentieri.
1: Non c'è problema.
0: Non fai viaggi, questo intendo con gli amici.
1: Sì, faremo
0: che ti
1: dei
0: seguono.
1: Viaggi, faremo un viaggio il weekend del 23, 24, 25 ottobre, quindi 3 giorni e 2 notti, dove andremo a Torino, visiteremo le Langhe, degustazioni varie durante la giornata e poi la sera si balla, sia il venerdì sera che sabato sera.
0: Ami il vino?
1: Sì.
0: Sì. Vabbè, andrai anche in una bella zona.
1: Infatti abbiamo scelto questa strada per fare festa, hai capito?
0: Chissà come mai. Va bene, allora noi abbiamo concluso. Guarda che ridendo e scherzando, comunque una mezz'oretta è passata.
1: Andiamo a cena allora, no? Andiamo a
0: cena.
1: A pranzo, perché cena è ancora presto.
0: Va bene, Marco. Ricordiamo anche i social dove possono trovare tutte le tue date.
1: C'è Marco Niagara, la pagina Facebook e anche Instagram. Marco Niagara.
0: E sei a passo coi social? Sei uno che li segue tanto.
1: Beh, io devo ringraziare Dagmar che oltre a essere la mia voce femminile della, sì. della band, lei cura i social, quindi
0: okay.
1: Locandine, eventi, tutte programmazioni.
0: Quindi è lei quella che risponde un po' a tutti.
1: Sì, a volte la faccio impazzire perché gli dico no, cambia questo, non mi piace il colore, cambia il carattere.
0: Vabbè, insomma, sei un titolare anche simpatico, hai detto prima.
1: In teoria sì, dopo non so, vediamo lei cosa se commenta qua.
0: Vediamo se commenta Dagmar, no, dai, insomma, vedi, dai. Troviamo una bella persona che fa il suo lavoro con amore e passione.
1: Pensa
0: sei tu questo.
1: Boh, non so.
0: Beh, è una soddisfazione comunque avere qualcuno
1: sì.
0: che scrive di te, una tua collaboratrice che scrive di te questo.
1: Non so se sia vero sto commento, però.
0: Ma no.
1: Domani
0: allora
1: sera
0: sei
1: gli chiederò.
0: Una brutta persona, va bene. Allora, Dagmar, domani ti chiederemo se è così.
1: Domani la Dagmar.
0: No, guarda, ha scritto: no, dai, trovano una bella persona che fa il suo lavoro con amore
1: secondo
0: e passione.
1: Me vuole un aumento di stipendio.
0: Dagmar, non ne usciamo, va. Va bene, grazie.
1: Domani
0: Marco.
1: Offro lo spritz.
0: Una buona estate,
1: grazie,
0: 2026, pieno di musica.
1: In giro, ci vedremo a cena perché devo offrire
0: sì,
1: la cena.
0: Prima o poi, devo offrirla io.
1: Qua,
0: mannaggia, qui non esiste più la galanteria che erano gli uomini una volta
1: cioè,
0: che ti portavano
1: me,
0: a cena.
1: È un colpo, cioè, si fa così, no?
0: Ah, una volta a me, una volta a te.
1: Sono cambiati i tempi.
0: Sì, sono passati è passato talmente tanto tempo che
1: mi
0: nemmeno...
1: ricordo che ho pagato io.
0: Te lo ricordi?
1: Ho offerto io, sì.
0: Ah, sì?
1: Beh, Alex,
0: veramente?
1: Testimonia.
0: Ah, veramente?
1: E quindi tocca Alex.
0: Ma non c'ero io a cena allora.
1: Alex che prende tanti soldini.
0: Direttore paga lei, abbiamo deciso
1: bene.
0: Così.
1: Grazie, è stato un piacere, grazie Iris e una buona giornata agli amici che stanno ascoltando Radio Sorriso.
0: Grazie a Marco e Niagara, ce l'ascoltiamo con Oro e ricordo questa sera alle 22 la replica di Artisti in Radio. Ciao!
1: Ciao a tutti!

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
1: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve.
1: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte, Cystiset Forte!
1: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
11: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
10: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
11: Prenota subito una prova.
10: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
1: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 23 e 4 minuti.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e Deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
13: perché se non deghi non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
1: Radio Sorriso.
3: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Più giovane che mai.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eureka Macchine Pulizie.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: È mezzanotte e un minuto.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651.
6: Sorriso.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Sorriso.
10: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: È l'una e zero minuti.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Svolta nell'inchiesta relativa alla morte di Isaac Andic, fondatore del marchio di moda spagnolo Mango, deceduto il 14 dicembre 2024 durante un'escursione a Montserrat in Catalogna. La polizia catalana ha arrestato nelle scorse ore il figlio maggiore dell'imprenditore Jonathan Andic con l'accusa di omicidio. L'uomo ha sempre sostenuto che il padre fosse precipitato accidentalmente. L'ex primo ministro spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero è stato accusato nell'ambito di un'indagine sul presunto riciclaggio di 53 milioni di euro di fondi pubblici che il governo aveva stanziato per il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra dopo la pandemia. La magistratura sta indagando sulla destinazione di questi fondi e sui proprietari della compagnia. Si cambia argomento. Per noi questo è il momento giusto per dire addio. È una parte del post condiviso dagli Aqua sui loro canali social per annunciare lo scioglimento. La band danese, conosciuta a livello mondiale grazie a canzoni uscite negli anni 90, a cominciare da Barbie Girl, ha quindi deciso di chiudere una carriera trentennale. Termina così questa edizione del giornale, infatti è questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
3: Le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
8: Sorriso!
0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Sorriso!
0: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono 2:01.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Emergono altri dettagli riguardanti l'operazione dei carabinieri in diverse regioni italiane che a Potenza hanno eseguito 12 misure cautelari per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, tra l'altro. Smantellata una rete criminale transnazionale, operava riducendo in condizioni di schiavitù numerosi braccianti agricoli. La Procura della Repubblica di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Khoudry, ma non ha contestato l'aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno la premeditazione. Lo riferisce il legale Fabio Giannelli. El Khoudry, con l'auto, sabato scorso a Modena ha travolto persone inermi, ferendone 8. Luna Jordan, attrice tedesca nota per i suoi ruoli avuti nelle serie televisive Repubblica Selvaggia, Il cane che dorme, è deceduta improvvisamente a 24 anni. La notizia della scomparsa, confermata anche dalla famiglia, non include dettagli sulle cause della morte. Aveva ottenuto un ruolo di rilievo nella prossima produzione Hamburg Days, in cui avrebbe dovuto interpretare la fotografa e artista Astrid Kircher, legata al periodo in cui i Beatles hanno stazionato ad Amburgo. È tutto.
3: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore.